Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Questa

35 anni, perché insomma di questo si occuperà il nostro programma nella prossima ora, programma chiamato Ravelli Go, che va in onda nel corso di ogni weekend qui su Radio Studio Più. C'è l'appuntamento del sabato nel primo pomeriggio, l'appuntamento del sabato sera, l'appuntamento della domenica sera, e poi comunque il programma è sempre disponibile in podcast, basta andare sul nostro sito all'indirizzo studiopiu.net.

Ma io mi ricordo questa canzone, soprattutto mi ricordo l'originale. Eh già, originale che era degli anni 70, canzone di Patrick Hernandez, Born to be Alive. Poi ripresa

formazione in mesh si celava anche il noto personaggio riminese Luca Belloni, colui che in bicicletta a Rimini fa più chilometri di tutti. Vabbè, si continua con un disco del 2014 che adoravo, dei Coldplay e Skyfall.

dell'EDM, mamma mia quanto mi mancano quegli anni. Questa è la canzone storica dei Coldplay, che poi Hardwell decise di remixare appunto nel 2014. Un piacere riascoltarla qui su Radio Studio Più. Era A Sky Full of Stars.

dimentichiamo comunque quelli che sono stati dei grandi successoni del panorama dance negli ultimi 30-35 anni. Qui siamo andati particolarmente indietro, visto che questo disco risale al 1991, erano i Black Box, formazione totalmente italiana, e questa è stata sicuramente la canzone, la loro canzone più famosa, I Don't Know Anybody Else. Anno 2000, Flor Filla, Anthem Number.

tutte le wow, tutte le girls. In discoteca appena sentivano e riconoscevano questa canzone, tac, l'80% delle donne in l'80% delle persone in pista erano donne. Una canzone veramente molto bella che ho risentito con piacere, canzone del 1997, era di Chase, intitolata Obsession, qui su Radio Studio Più all'interno di questo programma chiamato Ravelli Go. Anno 2003, Remains the Same.

0: grammone lo mettiamo, eh. Questa è una produzione di Salsotto, italianissimo, che ha ripreso una storica canzone, era Remain the Same dell'anno 2003. Termina la prima parte, come sempre, raccomandazione, rimanete lì, io torno tra poco.
1: Radio Studio Più è sempre con te.
2: In Riviera del Conero, sui 105.1.

2001, il disco di Reflex era Ubap. A riprendere la puntata di quest'oggi di Ravelli Go, programma in onda nel weekend qui su Radio Studio Più, il sabato nel primo pomeriggio, poi replica il sabato sera, la domenica sera, è sempre disponibile in podcast sul nostro sito all'indirizzo studiopiu.net. Abbiamo ancora 6-7 dischi da ascoltare insieme, il prossimo è del 1993, Sonia Davis, questa è la storica Bette Davis Eyes.

7% sappia di cosa sto parlando, perché l'originale di questa canzone, che era di King Kans, fu il primo 45 giri che acquistai. Adesso non ricordo se era il 1980 o 81, comunque più o meno quegli anni. Era la canzone ripresa poi nel 1993 da Sonia Davis, era appunto la storica Bette Davis Eyes.

Tony Sylvester, padrone proprietario di You Make Me Feel, canzone che poi è stata ripresa esattamente nel 1998 da Byron Stingley. Sarà stato contento di questo remake, di questo remix. Vabbè, nel 2009, nell'estate, ero a Mykonos, si sentiva ogni ora sulle radio questa canzone che poi divenne un successo anche in Italia. È Stereo Love di Edward Maya.

Mandelli. No, c'è un ascoltatore che ogni tanto mi scrive questa cosa. E vabbè, questa è una bella randellata, una canzone del 2003. Era per Master Blaster, Hypnotic Tango, ascoltata in questo weekend qui su Radio Studio Più. Rinnovo a tutti voi il buon fine settimana, qualsiasi cosa stiate facendo, ovunque voi siate, abbiamo ancora 2-3 dischi da ascoltare insieme. Il prossimo successone, anno 2000, Living in Your Head dei Sound Lovers.

successo un successone. No, secondo me era un successo, una canzone tra l'altro che non sentivo da un bel po' di tempo. Questa settimana in cantina, sfogliando i vari dischi, ho ritrovato questo disco del 1996, era dei JJ Brothers, intitolato Move It Up. Anche se manca molto a San Valentino, ho pensato di regalarvi un disco d'amore. Si chiama Move Any Mountain.

all'ascoltatrice che da più anni mi segue, Natalina Trezza, perché so che adora la canzone che abbiamo appena lasciato, canzone di Future Breeze, era Heaven Above, a chiudere un'altra puntata di questo programma chiamato Ravelli Go, che va in onda nel weekend qui su Radio Studio Più. Quindi a questo punto non posso fare altro che ringraziare come sempre tutti voi, ringraziare il Carzana per

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: This is Disco Phenomena
1: with DJ Dami.
0: Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Questo è Disco Phenomena.

0: questo è Disco Fenomena.
1: Disco Fenomena!
0: Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.

0: Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena with DJ

0: This is Disco Phenomena with DJ Dammy. Disco Phenomena on Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova sui 91.9.
2: This is Disco Phenomena with DJ Dammy. Disco Phenomena.
3: Mini Mix.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4.

0: Disco e Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
2: Bravo,
3: Radio Studio Più.
1: Spot.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: spot.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
5: Albi e Jati Ranks, I see you.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Studio Più. Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
4: Albi e Jati Ranks, I see you.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Spot.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: The best from the past. The best from the past. The best from the past. The best from the past. From the past. From the sound. Radio Studio Pew.
1: Sempre più mattina.
2: Radio Studio Pew.
1: Spot.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Quando ci fa sentire

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio P.
1: Ritorna 80. Voglia di mix. La più bella musica mixata degli ultimi decenni. Radio Studio Più. Solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare. Di tutti i tempi.

0: Bravo, giusto.
1: Spot.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con ADN Kronos Salute. Ridisegnare la cura dell'Alzheimer integrando la diagnosi nei percorsi assistenziali, garantendo un accesso equo e tempestivo alle nuove terapie, rafforzando i sistemi sanitari e pianificando in modo più strategico con una maggiore regia europea. È il cuore del documento di consensus firmato a Roma nell'ambito di Mind Shift, a Cross Country Mission to Reshape Alzheimer's Care, iniziativa internazionale che ha riunito nella capitale esperti, istituzioni e rappresentanti dei pazienti da 12 paesi. Obiettivo: colmare il divario tra innovazione scientifica per l'Alzheimer e il reale accesso dei pazienti a diagnosi precoce e terapie. Una donna su tre con tumore della mammella presenta sintomi depressivi clinicamente rilevanti. L'ansia rappresenta la dimensione psicologica più diffusa, la malattia ha effetti rilevanti anche sulla dimensione professionale e sui progetti di vita. Circa il 10% delle donne interrompe completamente lavoro o formazione, oltre il 20% riduce le ore lavorate e circa il 6% modifica ruolo o occupazione. Sono alcuni dei principali risultati del secondo rapporto Andos Crea Sanità, effetti collaterali del cancro alla mammella, qualità di vita, presentato a Roma. Quello dell'oncologia è un tema importantissimo per il nostro Servizio Sanitario Nazionale e per i cittadini. Tutti, purtroppo, sono stati toccati direttamente o indirettamente da questa realtà. Questo governo e il Parlamento sono impegnati in modo significativo su diversi fronti, dalla prevenzione ai risultati concreti, anche grazie al lavoro svolto in sinergia con la comunità scientifica e le associazioni dei pazienti, fino alle terapie innovative che oggi tracciano la strada del futuro. Così all'ADN Kronos Salute Ugo Cappellacci, presidente della 12ª Commissione Affari Sociali e Salute della Camera dei Deputati durante l'Oncology Summit 2026. Le competenze come leva strategica per governare la trasformazione dell'industria farmaceutica, sostenere innovazione e produzione, attrarre talenti e rafforzare la competitività del paese. E questo è il messaggio emerso dal talk "L'industria farmaceutica scommette sulle competenze", secondo appuntamento del ciclo "Equilibri e prospettive del sistema salute" promosso da ADN Kronos con il contributo non condizionante di Farmindustria, che si è tenuto al Palazzo dell'Informazione di Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: fa finta anche di ballare, cioè fa finta anche di andare a tempo, cioè una roba brutta.
1: Senso?
0: No, fai finta anche di muoverti, no?
1: Muovo, sento il tempo.
0: Ah, senti il tempo. Certo. Ah, senti il tempo, sei meteoropatico. Sei meteoropatico. Mamma ragazzi. È finto proprio.
1: Ancora così.
0: Ma dov'è che ce l'hai la scritta? Dove ce l'hai?
1: Quale scritta?
0: Made in Cina, dove ce l'hai? Dove ce l'hai? Sotto, sotto i piedi? Sotto la lingua forse. Ma ragazzi, allora cadavolo, meno male che sei arrivato, che quello è un findone.
1: Ma
0: è un findone. Noi vogliamo sentire le cose vere, gente che ci insulta. Sono arrivato. Ragazzi, devo dire una cosa sulla Thunberg. Sai la Thunberg?
1: Sì, la Thunberg.
0: Che è un po' passata di moda, eh? Cioè, non so se hai notato, c'è anche delle crisi di identità lei, eh?
1: Ma chi?
0: Davanti allo specchio si trucca adesso. Perché sì, perché non la considera più nessuno, quindi dice devo fare qualcosa. Quindi si trucca, usa i trucchi. Ha fatto anche un piccolo intervento di chirurgia. Adesso sembra Ezio Greggio.
1: Aspetta!
0: No. No, la Thunberg e non viene più considerata, povera. Ma l'avete messa così, l'avete fatta diventare famosissima proprio in tutti gli angoli del pianeta. Adesso non la considerate più, cioè questa è una cattiveria vera, questa c'ha delle crisi di identità, non si sveglia neanche più la mattina, dice cosa mi sveglio a fare, nessuno più mi fa le foto, le interviste, e che diamine, e non si fa così. Comunque la Thunberg è quella dell'ambiente, no? Quella che ha detto mi raccomando, non buttate questo, non buttate quello, fate quello, mangiate così, vabbè, comunque. Viva l'inquinamento. Scherzando. Però hanno fatto una foto di una ragazzina in Cina o giù di lì, insomma, quelle zone dagli occhi tirati. Dove c'è una ragazzina, hanno fatto una foto dove c'è una ragazzina uguale a Thunberg. Ma stiamo parlando di 200 anni fa, però.
1: Ah.
0: Azzedie. Quindi questa o ha viaggiato col tempo, come si dice? Col motorino del tempo. Col ciao, ha viaggiato.
1: Ciao.
0: 200, quindi è già vissuta 200 anni fa, capisci?
1: Sì.
0: Quindi la Thunberg è durata più di un tappo di plastica, pensa. Cioè, se tu ci pensi, è una roba. Sono ragionamenti della setta. Delle sette. Ragionamento alle 7. Buongiorno, ben trovati ragazzi. Felicità. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Allora, chi siamo? Lo sapete? Due debosciati, fra un po' arriva il terzo che è in viaggio e è a Ghedi in questo momento.
1: A Ghedi.
0: Non so, tu non sai manco dove sia Ghedi.
1: Ghedi
0: è
1: Brescia, Andrea.
0: Ma Ghedi è Brescia, vabbè, lasciamo stare. A quanti chilometri è da qua?
1: È un po' parecchio.
0: Ma non lo sa, vedi, non lo sa.
1: E manco tu sei.
0: No, io lo so perché ci sono andato. Vabbè, comunque lascia. Ma non stare sempre lì a metterti in difensiva.
1: Ma saranno 40 chilometri.
0: Ma tu dici non lo so, punto. Neanche tu lo sai, vedi come sei. Cioè, una cosa. A parte che c'hai sto baffo fastidioso. C'hai sta bocca proprio piangente.
1: Ma tua sorella è piangente.
0: C'è la bocca che piange.
1: Ma non è vero.
0: Sì, piangente. Tira su, fai qualcosa. Metti un po' di crema, metti l'asonil in faccia. Ma che ne so, fai qualcosa. C'hai la faccia che è cascata praticamente.
1: Sì,
0: si sta cascando, le guance stanno cascando.
1: Ma non è vero, sono rigide.
0: Ma che rigide? Vabbè, comunque, lui è l'uomo che piange, l'uomo con la bocca piangente.
1: Ma chi è?
0: E poi arriva anche il terzo, che è Ghedi in questo momento, che io so dove sia, dove è Ghedi, ma Ugo non lo sa assolutamente.
1: Vabbè,
0: andiamo avanti. Basta, ci siamo presentati. Basta, no. 338 14 11 001, questo è il numero se volete mandarci notizie da commentare o anche scherzi da fare. E andiamo.

0: messaggio è diventato nero, è diventato. Come mai? Che hai fatto? L'hai pittato?
1: No, devi muovere, Andrea.
0: Non ho capito.
1: Devi muovere il mouse.
0: Cos'è che devo muovere?
1: Devi fare così.
0: Il pennello. Pennello. Ma hai pensato al pennello?
2: È bravo il mio pannello, bravo.
0: Smettete Aziz, per favore. Cioè, non è che ha scritto mettete Aziz. Smettete Aziz. Smetto di fare, va bene, non c'è problema. Allora facciamo così, andiamo pubblicità, dopo smetto di fare Aziz a tutti i personaggi. Non ti preoccupare, va bene, bello.
3: Andrea.
4: Tavolo.
3: Show
4: su Studio Più.
5: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
6: Spot.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: Allora, Andrea, stamattina durante la...
1: Attenzione,
0: durante la...
1: Lascia questa voce,
2: Chi mi ricordi? Aspetta, giornalista sportivo uno.
1: Fa adesso la fascia destra.
2: Vabbè, non mi ricordo il nome,
0: Pizzul,
2: però insomma.
0: Pizzul.
2: Andiamo a quale Pizzul? Dai, Paradise, andiamo avanti.
0: Chi è Paradise?
2: Dimmi cosa vuoi dire. Stamattina è Parlerino, ragazzi, vuole parlare.
0: L'hai detto tu,
2: Vai Gigi, vai.
0: Gigi,
2: per dire Gigi.
0: Allora, nel momento la mente.
2: Ma perché sei affezionato?
0: A chi?
2: Al nome sei affezionato.
0: Mi chiamo Ugo Giacomo.
2: Vabbè, ma voglio dire, ma potresti anche cambiarlo, no?
0: Ma perché?
2: Ti piace proprio?
0: Mi piace Ugo.
2: Ti piace Ugo?
0: È particolare, è raro.
2: È raro.
0: È raro.
2: Boh, vabbè. Non
0: Ugo,
2: mi sembra.
0: Quanti Ugo conosci?
2: Ma tanti. Cioè,
0: ma chi?
2: È perché sono corti, sono piccoli, non li confondi. Vabbè, andiamo avanti. Ma. È polemico stamattina.
0: Ma che cazzo ti
2: dispiace? Vedi che sei già nervoso.
0: Ma no, yes,
2: se tu mi dici sei affezionato al nome Andrea, chiedimi.
0: Sei affezionato al tuo nome?
2: No, non me ne frega niente.
0: Ma non è vero.
2: Ma manco un cognome, cioè io potrei cambiare qualsiasi cosa. E certo, non è... Invece lui si piace così com'è, cioè...
0: Ma il nome e cognome è il tuo.
2: Ma anche fisicamente, tu ti piaci così, le orecchie, la faccia, proprio... È incredibile com'è. Quando uno nasce storto, non... No, nel senso che... No, sei da apprezzare, perché io cambierei qualsiasi cosa di me, invece tu non cambieresti niente.
0: Ma che cosa vuoi cambiare, te?
2: Ma io tutto! Ma nome, cognome, qualsiasi...

0: braccia, il corpo, tu qualsiasi
1: sì,
0: cosa.
1: Vabbè.
0: Perché no? Ma uno può fare una vita anche da Gennaro, sei mesi da Francesca.
1: Ma
0: per dire.
1: No.
0: Dai, Elisa, andiamo avanti.
1: Praticamente.
0: Cavolo, sto andando al lavoro, mia moglie professora. Ah, professoressa. Professoressa. È da oggi a casa, domani iniziano i mondiali senza Italia e quando entro in macchina, ma porca miseria, è lunghissimo il messaggio. E quando entro in macchina la prima voce che sento al mattino è quella di Ugo. Che vita di me. Ah! Non avevo capito. Allora, ciao cadavolo. Sto andando a lavoro, mia moglie è professoressa, da oggi a casa, domani. Ah, ecco perché chiaramente i mondiali verranno visti a step, no? Alza i piedi! Quando la donna è a casa deve pulire, deve riportare a casa, rimettiamo a posto gli armadi. Ma in che senso? Ma fanno bene così? No, li rivoltiamo, ok? C'è troppa roba che non è. Dai, forza, dai, dammi una mano, dai, forza. Ma ci sono i mondiali, dai, forza, porta anche lo Swiffer. I guanti, c'è della roba radioattiva. Mamma, me l'aveva detto tua madre, eh? Dai, forza, vieni. Ma c'è la prima partita del mondiale, c'è il Messico. Dai! La vedi dopo! Perché per le donne il tempo della partita dura come le partite di Holly e Benji, no? 7-8 mesi, capito? Dici, dopo vedi. La fine, vedi!
1: La fine,
0: in che senso? Vabbè, comunque lui dice, la mia mogliettina che amo tanto, professoressa, è a casa da oggi, quindi non ci sarà pace, e domani iniziano i mondiali senza l'Italia e poi la prima voce che sento la mattina alla radio è quella di Ugo. Che vita di Vabbè, andiamo avanti. Maurizio Mosca, ci hanno suggerito che la voce tua di prima assomigliava a quella di Maurizio Mosca.
1: È un grande personaggio,
0: Andrea. Grande quello del pendolino, no?
1: È lui,
0: è fortissimo. Dimmi.
1: No, stavo dicendo, Andrea, stamattina, durante il periodo.
0: Ieri sera ho visto il film Hostage Radio e ho pensato subito a te, Andrea, perché a Ugo se lo tengono ostaggio non importa, lui si mette a ridere. Michele, non ho visto io il film.
1: Io non so manco
0: Hostage
1: che
0: Radio. Praticamente prendono in ostaggio uno speaker radiofonico e poi lo seviziano. Sì, sono sei donne. Con la quarta di Reggiseno, sì, praticamente rapinano sequestrano un povero speaker che deve vivere insieme a sei donne col seno enorme e viene schiaffeggiato tutte le mattine anche la sera. Vabbè, andiamo avanti, certo. Storia tristissima. Sono qua, via Monte Mario 7 de Senzano, dai, andiamo avanti. Buongiorno Fanghi, buongiorno. Dimmi Mantova, dimmi.
1: Ce la posso fare?
0: Dimmi, dai che ce la fai.
1: Allora, ci sono stati 3-4 momenti bellissimi stamattina, Andrea. Per
0: attenzione, c'è un attenzione, mi hanno mandato lo spot di un carro funebre, di una pompa funebre, come si chiama?
1: la macchina?
0: No, la ditta, come si chiama?
1: Ah, la ditta, sì, l'agenzia.
0: Pompa funebre.
1: I pompe funebri.
0: Pompe, a latina, a casa mia. Come si chiama? Pompe funebri.
1: Agenzia di pompe funebri.
0: Ma perché pompa funebre no, non va bene.
1: Non è solo una.
0: È una, ma con quello che cosa si mettono a posto. Vabbè, comunque noleggiano il carro funebre. Sai che c'è il noleggio a lungo termine adesso, no? Adesso c'è quello. C'è il noleggio delle macchine, Ugo. C'è il noleggio a lungo termine. Un anno, due anni, tre anni, quattro anni. Prendi una botta No, fatelo si scaricate. No, io l'ho fatto da privato, proprio una cosa che veramente sto ancora a piagne. Noleggio cioè invece qua del carro funebre, noleggio a breve termine, molto breve, cioè nel senso che tu lo affitti per, che ne so, 2-3 ore, quello che ti serve, poi dopo non ti serve più. Vabbè, andiamo avanti. È bella come cosa. Beh, a latina, in via Isonzo, dai, andiamo avanti. Qualcuno è di latina, che... dimmi, fa un viaggio a breve termine, breve, molto breve. Di
1: praticamente che è successo
0: ma cos'è che sta scavando Claudio qua in giardino, che ha fatto un solco enorme. Cioè, ha fatto cos'è? Per te forse deve seppellirsi in giardino. La bara di Ugo. Ah, con l'escavatore. Dimmi.
1: Credo sia che ha a che fare con il campanello. C'era un cavo che faceva contatto.
0: Alla fasciu campanello.
1: E parte da lontano.
0: Ma pensati. Andiamo avanti. Buongiorno, scappai di casa. Buongiorno. Catavolo, puoi commentare mia moglie? Meglio di no. Cioè, perché mi devi far entrare nella tua, diciamo, come si dice? Nella tua schiaffeggiamento serale.
1: Ma che cos'è?
0: Le donne si caricano tutto il giorno, poi quando vedono il marito si devono sfogare, no? E quindi la sera si sfogano. Ok, devi far sì che tua moglie si sfoghi anche con me. Io non c'entro niente. Per me sei tu che sbagli.
1: Certo.
0: È sempre l'uomo che sbaglia. Bonifico sconosciuto si trova 20 miliardi sul conto in banca mentre fa la spesa al supermercato. Non è male.
1: Quanto?
0: 20 miliardi di euro in più. Vabbè, c'è stato un errore. Bonifico sconosciuto, neanche errore. Bonifico sconosciuto vuol dire che qualcuno gli ha fatto questo bonifico di 20 miliardi di euro sul conto, capito? Mentre faceva la spesa, stava pagando. Din. Allora sono 27,40 euro. Poi lui ha visto quello che c'ha sul conto, 20 miliardi e 3 euro, gli erano rimasti 3 euro.
1: 3 euro.
0: Dice, allora, metta anche due chili di ciliegie, grazie. Ma no, è una bottiglia d'olio extravergine d'oliva. Voglio quello che costa di più, voglio. Tacci vostri. Non è male però, eh. Ah, mamma, sognate. Che bello, sarebbe una figata, no? Vai sull'app del telefonino, vediamo quanti soldi c'ho. 20 miliardi. No, ma veramente? Secondo me non lo dice a nessuno, perché vedi che se ne accorgono, comincia a spendere così. Perché se vai in banca e glielo dici, te li tirano via subito, no? Meglio spenderli subito. Compri case, macchine, qualsiasi cosa. Buongiorno! È la passione che ti prende.

0: Io ti consiglio sempre di infilare prima le cuffie e poi fare tutti gli spostamenti, così ti rendi conto dei rumori che fai, capito?
1: Mi sembra anche di essere delicato nei movimenti.
0: Sei molto delicato, molto molto.
1: Guarda che io sono lì, qua stamattina stavo pensando,
0: l'ha detto anche Jabbar.
2: Chi è?
0: Jabbar.
2: Chi è?
0: Franco Jabbar.
2: Ma chi è?
1: Sei Jabbar? Chi è? Chi è?
0: No, Jabbar, Jabbar è un altro.
1: Ma Jabbar è
0: cosa? Lascia stare, andiamo avanti, dai. Pugno in faccia, pugno in faccia, andiamo avanti.
1: Avevo capito pugno in faccia.
0: Pugno in faccia, ho detto io.
1: No, io avevo capito pugno in fascia. Avevo capito.
0: Mamma ragazzi.
1: Pugno in fascia.
0: Non solo parla male, sente anche male.

0: Se notizie le mandate a noi, ma sono vere o sono fake? Perché io tante volte non riesco a capire se le notizie che ci mandate esistono veramente, cioè non sono realmente accadute oppure sono cose di fantasia.
1: Ma guarda,
0: non ho chiesto a te, cioè guardo te ma non sto parlando con te, sto parlando col trasformatore di energia dietro.
1: A cui un trasformatore
0: sì,
1: di energia?
0: È un trasformatore di energia.
2: Adesso
0: guardalo
2: adesso.
0: Per un paio d'ore, dai, così non.
1: Perché sembra.
0: Andiamo avanti, senza parlare, lo guardi, lo fissi e basta. Buongiorno Andrea, puoi fare uno scherzo a un mio amico che fa il rappresentante di Surgelati? Lui si chiama Antonio. Aspetta, che devo aprire tutto il messaggio. E basta. Stefano da Locorotondo, Puglia. Ah, Stefano da Locorotondo. A te ci vuole un loculo. Locorotondo, perché mi sono distratto. Mi sono distratto. Stavo dicendo Locorotondo. E ho visto la tua faccia che è morta ormai, e anche la parte media. Allora, loculo, capito? Mi è venuto in mente loculo. Per quello che ne so. Locorotondo, dove siamo? In.
1: Bene, l'hai detto in Puglia.
0: Ah, l'ho già detto. Sì. Ah, ok, bene. Ho facilitato la cosa.
1: Un'altra località, tipo non
0: so. Te l'ho chiesto?
1: No, però.
0: Ok, andiamo avanti.
1: E per interagire?
0: No, io non voglio interagire con voi. Vabbè, senti, Lenomato. Allora, è di Leno lui, no? Lenomato. Allora, buongiorno, puoi fare uno scherzo, mio amico? Allora, che fa? Rappresenta i Surgelati. Adesso, Antonio, si chiama Antonio. Tu sei Stefano di Locorotondo, Puglia. Locorotondo è molto bello. Sai perché si chiama Locorotondo?
1: Loco è.
0: Non parlavo con te. Parlavo con lui. Cioè okay. Guardo te, ma parlo con lui. E lui è pugliese, scusa. Sei pugliese?
3: Sì.
0: Ah, ti hanno adottato, però.
3: No,
0: tu non c'hai né la faccia né il fisico da pugliese.
3: Ma non è vero.
0: Ma neanche la testa. Cioè non,
3: certo.
0: Ma no, i pugliesi sono svegli. Sono avanti, sono anche belli. Tu. Cioè, no, che l'ha saputo. Tu sei brutto. Un poco idiota. Non può, ne pic. Non arrivi a 100.
3: Grazie signore, dammi l'insulto quotidiano.
0: No, vabbè, però il pugliese, tu sei una brava persona, tutto quanto, sei carino, si può dire carino. Diciamo che non sei lo stereotipo del pugliese. Il pugliese uno si aspetta figo, abbronzato, sveglio, capito? Non.
3: Io non ho capito la cattiveria di quella ragazza.
0: Ma se tu vai in Puglia, una ragazza va in Puglia, vede un bagnino pugliese, ma no! Invece te immagini che va in Puglia e trovate sul trespolo di Baywatch lì a Locorotondo, che ne so, al mare, che ne so, dimmi una località, tipo a Vieste. A Vieste sul trespolo di Baywatch c'è lui, capito? E le ragazze sotto. Ma è quello? Ma è pugliese quello? Ma no, quello è un caciocavallo, vedi che ha peso. È un peso, deve essere. È appeso, non un peso morto. E lui che, ragazzi, mi fate scendere che ho le gambe corte, non ce la faccio. Dai, andiamo avanti.
3: C'è la pubblicità parmigiana. Parmigiana, c'è la pubblicità.
0: Ma le cose, capito? Siccome io cambio i nomi, lui vuole cambiare anche lui i nomi.
3: No, la parmigiana, perché io sul trespolo, davvero pugliese, sotto l'ombrelluccio, c'è sempre la parmigiana.
0: C'è la parmigiana.
1: La parmigiana è pugliese.
0: La parmigiana? Non è pugliese.
3: Non è pugliese, ma si sa sotto l'ombrellone la famiglia pugliese.
0: Ma questa è una cosa tua nel tuo regresso cementare. Ma non è così. Non è. Lascia per.
4: Su Studio Più. Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: La canzone leggera è offerta da...
1: dai, che fai? Non ti svegli? Dai!
0: Sveglie per tutti!
1: Che stai facendo? Che stai facendo? Dimmi, vuoi abbassarti il microfono?
2: Sì, guarda.
1: Abbassalo con la bocca.
3: Come fa?
1: Con la bocca, con la bocca, vai con la bocca, vai, vai.
2: Beh, prima devo svitare.
1: Fallo con la bocca. Metti i dentini qua.
3: No. Ho paura delle malattie. Poi sei malato, cavolo. Prendo l'herpes.
1: Ma magari ti prendesse l'herpes.
2: No, ma io l'herpes non mi hai preso.
1: Qualcosa usi. Ci credo, non hai mai preso l'herpes.
2: No, perché sono attento.
1: Certo, attento.
2: Sì, sì, sempre attento, sempre.
1: È attendissimo, attendissimo. 9 anni ci credo che attendo.
2: Ce li ho ancora in valigia, ce li ho ancora. 120.
1: Ah, l'hai lasciato in valigia?
2: No!
1: L'ultimo viaggio che ha fatto, l'ha lasciato là. Dammi,
2: no, il condom, il condom.
1: Ah, non parliamo di cose che non ti appartengono.
2: No, mica problemi.
1: Parliamo di cose serie.
2: Io non ho mica
1: basta!
2: Problemi di parlarne.
1: C'è la canzone!
2: E andare a comprarli.
1: Prendi il sushi e volo, vai. Lui è come i gatti. Sai che in tutti gli smart working, sai, le donne che lavorano, anche gli uomini che lavorano da casa, smart working, c'è sempre un gatto che vive con loro. Cioè, se non c'era, se lo so comprato. Perché giustamente sei seduto, lavori, cosa fai? Due carezze a chi le fai? Voglio dire, a un carciofo, non... E allora si sono presi sto gatto, capito? Che viene accarezzato. Infatti inizia a perdere anche il pelo, inizia a perdere. E poveraccio, voglio dire, accarezza, accarezza, accarezza. Il gatto dopo un po' dice: oh, e basta, ma no, esci un po' di casa, fatti degli amici. Tu c'hai un gatto a casa o accarezzi sempre la pantegana?
2: No, no, ho avuto un gatto. Però gli facevo. Però con avuto...
1: il gatto a casa che lavora in smart working è l'impiegato.
3: Mamma.
1: Non è. Ma è bella! Grande Diego! Vai Diego! L'impiegato! Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti.
2: No, sì. No, no, no, capite bene?
1: Comunque è uno che sa tutti i segreti delle aziende, chiaramente, no? Lavorando da casa, questo è. Il gatto sembra scemo, ma sbircia. Sa tutti i segreti, il famoso Watergate.
3: Mamma mia.
1: Andiamo avanti.
2: Comunque
1: di Simone, grande Simone, la Moini.
2: Comunque guarda,
1: o la Mioni, vabbè, uguale.
2: Chi io conosco.
1: Tu chi sei innanzitutto?
2: Io sono Kill.
1: Costo fisico, veramente.
2: Ma onestamente, ma chi
1: sei? Fisico da struzzo.
2: Fratello, ieri sera ho visto tre
1: da fenicottero. Lui c'ha il fisico da fenicottero.
2: Marco, ti sei dove? Premessa che li fenicottero.
1: Prendi un gamberetto, via al volo, vai.
3: Gamberetto.
1: Così toglie dai maroni.
2: È molto elegante.
1: Andiamo avanti, andiamo avanti.
2: Ieri sera ho visto 300.
1: Non, che cosa hai visto?
2: Ho visto 300.
1: I condottieri romani.
2: I condottieri romani.
1: Sparta, i condottieri romani.
4: Sparta.
1: Vabbè, c'erano i romani o Sparta, no?
4: Persiani e spartani.
1: Persiani e spartani.
4: La siamo... era tra di loro.
1: Ah, okay.
2: Siamo nella Grecia.
1: Siamo nella Grecia.
2: Nella mia terra, dove io nacqui.
1: Sì,
2: capito?
1: Sì. Tu sei sera... Aberi Achille, no? Famoso di Agamennone, no?
4: Non lo so.
2: Agamennone allora,
1: era il fratello di Achille.
3: No. Allora.
1: C'era San Pietro anche, no? No.
2: Agamennone
1: Gaspare
2: era...
1: Zuzzurro.
2: No. Agamennone era il dio della Grecia, ti dico questo.
1: Il dio della Grecia.
2: Attraverso il film. Agamennone è il dio della Grecia, colui che praticamente voleva allargare sempre di più il territorio greco.
1: Chi?
2: All'epoca la
1: Agamennone.
2: Grecia. Agamennone
1: voleva allargarsi.
2: Sì, e all'epoca il territorio greco era, l'impero greco era molto forte.
1: Sì.
2: Agamennone voleva allargarsi sempre di più.
1: Sì.
2: Però c'era il fratello
1: Achille.
2: No. C'era. No, aspetta.
1: No.
2: C'era il suo fratello.
1: Chi era il fratello?
2: Non mi ricordo.
1: Gesmino.
2: Agamennone brother.
1: Il fratello di Agamennone.
2: Sì, che non mi ricordo.
1: Vabbè, lascia stare. Tanto non gli frega niente a nessuno.
2: Che lui aveva Sparta.
1: Aveva Sparta.
2: Aveva Sparta.
1: Okay. Ah, lui aveva Sparta.
2: Sì.
1: Che è una città Sparta, no?
2: No, era sempre una zona.
1: Ah, un quartiere.
2: Sì, tipo un quartiere.
1: Sì,
3: un quartiere.
1: Che bello. Rovinare la storia.
2: Achille. Lui faceva parte.
1: Figlio di
2: Apelle.
1: Di Apelle di pollo.
2: No,
1: che prese la palla.
2: Quella lì è la
1: canzone. Al volo inizio i mondiali domani. Dai, ragazzi. Dai. Dimmi. Accorcia. Dai.
2: Vabbè, comunque, ieri sera ho visto.
1: No. Non devi accelerare, devi accorciare. non devi accelerare, devi accorciare, meno parole, non più parole dette velocemente, che è peggio per te, capito?
2: Agamennone, Dio della Grecia.
1: Cioè, quando metti la roba nel frullatore e sbagli perché non metti il coperchio, no? Uguale, tu sei uguale, schizzi dappertutto, te sei la stessa roba.
2: Hai fatto venire in mente una scena.
1: Non mi interessa, torniamo su 300.
2: Se era più opa, te lo dico con il frullatore.
1: Torna su 300.
2: E 300?
1: Sì.
2: È un film che ti esalta.
1: Sì.
4: Lo sai perché gli piace, Andrea? Perché ci sono tutti a petto nudo, tutti muscolosi, spartani, ecco perché. Gerard Butler.
1: Infatti mi ha chiamato la madre a un certo punto, disperata, dice: Andrea, fai qualcosa. Achille continua a urlare, guarda la televisione e continua a urlare: sono il vostro fodero, sono il vostro fodero. Dagli una botta in testa, gli ho detto io. Gli ha dato la botta in testa, si è ripreso. Sì, sono Achille. Dimmi,
2: no,
1: dimmi.
2: No, praticamente.
1: Uno ha scritto: stai zitto, ciccione, ce l'ha con te. Eh?
4: Perché?
1: Ce l'ha con te.
2: No, però allora.
1: Pensa te al tempo degli spartani, cioè degli altri, come si chiamano? I persiani.
4: I persiani.
1: I persiani e gli spartani. Ma i persiani le hanno sempre prese, no?
4: Non lo so, cosa
1: perché
4: ha fatto Cerse?
1: È
4: Cerse il capo dei persiani. Ha vinto o ha perso poi? Non mi ricordo.
1: Stavo facendo la battuta, non me l'ha bruciata, fa niente, non ti preoccupa. Non... stavo facendo la battuta, non. Non capisci quando voglio fare battute, come mai non capisci?
4: Ah, io sono.
1: sì, tu! Se faccio la domanda, non voglio la risposta! Perché sto costruendo nella mente, capisci?
4: Costruisci.
1: C'è qualcosa che non capisce. Come mai non capisce queste cose?
2: Professore.
1: Come mai queste cose non le capisci?
4: Ma chi è?
2: È un professore?
1: Mamma mia, ragazzi, ma questa mattina siete esauriti veramente tanto.
2: Oggi buongiorno.
1: Ciao, Voltaren.
2: Allora si vede che l'odore ti arriva.
1: In che senso?
2: Perché stamattina non l'ho applicato, però sul
1: l'hai messo
2: giorni...
1: sull'avambraccio destro, vero?
2: Sì. Si vede che ho
1: fatto lavori di Big Jim ieri.
2: No, secondo me è un po' sforzato nel fare il carico per fare avambraccio.
1: Con un braccio solo, però, vero?
2: Non so perché.
1: Birbandello, ti piace più con destra, vero?
2: No.
1: Sinistra, dici, chi conosce questa? No,
2: no, è sinistra.
1: Andiamo avanti. C'ha un finale, il film di ieri. C'ha un finale sta cosa? C'ha un finale? Dico, ce l'ha un finale.
2: No, il finale.
1: Oh, finale ce l'ha.
2: Sì.
1: Ho visto il film 300, allora.
2: Anche lei?
1: No, io.
4: Scusa.
1: Io ho fatto l'amore con la tua fidanzata.
2: Sono single. Sono single.
1: Quelle della tua fantasia. Quelle che tu fantastichi, io ci faccio l'amore poi, capito?
2: Vabbè, però così non vale.
1: Vabbè, te venga a rubare le donne nella fantasia. Te venga a rubare le donne nella fantasia.
2: Lei è
1: rubo i sogni. C'era il film, no? Il ladro di sogni, no? Non c'era il film. Lato dei sogni, è una cosa del genere.
2: Ho già sentito il
1: pensa
2: nome.
1: Pensa se ci dovessero mettere le tasse anche sui sogni. C'è una roba. Perché noi paghiamo qualsiasi cosa, no? Quando dicono Instagram, GoFi è gratis, tua sorella è gratis. C'è niente di gratis. Cioè, se non c'hai la linea internet non è gratis. Quindi devi da pagare. Quindi è tutto a pagamento, no? Perché hanno creato la linea internet, secondo te? Perché l'hanno creata? Secondo te? Perché? Perché?
2: Ma allora, perché hanno creato la linea internet?
1: Ma io penso di trasmettere con due mediamente normali, ma invece voi siete anormali, siete. Chiedo all'altro, al fagottino, dimmi, fagottino.
4: Hanno inventato la linea internet per farci spendere soldi, per andare su determinate cose dove poi uno compra e spende, quindi è sempre uno spendere di soldi.
1: Vabbè, non ha capito niente, manco
4: io. Io ho detto la mia.
1: No, vabbè, sta male, insomma.
2: No, ma devi partire dal preambolo, cioè dall'inizio.
1: Sì, da serie.
2: No, allora. Americano?
1: Ma che cazzo dici?
2: No, secondo
1: Achille
2: me...
1: e Agamennone non c'entrano nulla con Cerse, persiani e spartani. Studia Achille, a di la verità ha detto.
4: No, allora Cerse.
1: L'ha detto Ugo.
4: No, Agamennone l'ha detto lui. Io ho detto Cerse e Sparta è giusto.
1: No, Cerse e Sparta non c'entra niente.
4: Cerse
1: persiano.
4: Esatto.
1: Non è spartano.
4: No, non è spartano.
1: Chi era il capo degli spartani?
2: Leonida.
1: Ma che Leonida?
2: Sì!
1: Ma che sta a di Leonida? Ma che sta a di? Ma
4: film,
1: non
4: sì.
1: Ma lascia stare. È Leonida.
4: È Leonida interpretato da Gerard Butler, fighissimo.
1: Sì.
4: Gerard Butler.
1: Vabbè, allora Leonida era il re degli spartani.
2: So che è stato
1: mentre Cerse era quello dei persiani.
2: Cerse
1: le ha prese? Cerse le ha prese. Se sai che i persiani vengono sempre sbattuti, no? Che
4: non è...
1: Era la battuta che volevo fare prima, che mi ha castrato lui, Meno male che non me l'hai castrata te, meno male. Perché se lo guardo poi inizia a parlare il saccottino, capito? Dimmi, donna di 80 anni, dimmi.
2: No, allora, dopo lì, alla fine nelle...
1: Ma quando è che uscirai truccato, con la borsetta, le calze? Quando è che dirai basta, non ce la faccio più, voglio essere me stesso? Quando? Quando?
4: Ma guarda
1: che ci sarà un giorno, ci sarà che te raserai, vieni qua col trucco, col rimmel, col tacco 12, col tacchettino, perché ormai sei rincoglionito, quindi cioè, tacchettino non ce la fai più.
2: Io sono onesto, io sono già me stesso.
1: Chi sei?
2: Io sono me stesso.
1: Ah, tu sei così, sei?
2: Sì, sono me stesso.
1: Ok, era importante credere.
2: Io sono. Sì, no. Io sono me stesso e non ho.
1: C'è un nome per caso? Serse, sai come si chiama Serse? Cosmi, Serse Cosmi, l'allenatore dell'Empoli, cos'era?
2: E poi non lo so, poi
1: quello che menava i giocatori, Serse Cosmi.
2: Perugia,
1: devi con la sua faccia da fascio, e gli urlava: te spacco le gambe, te spacco. I giocatori avevano più paura di lui che degli avversari. Dimmi.
2: No, allora,
1: Perugia, forse c'hai ragione. Perugia,
2: allora, sì. Perugia all'inizio, nell'epoca d'oro, dopo non so, so che è stato diverso.
1: I persiani partivano per fare la pugna?
4: Non lo so cos'è.
1: E te le pugnette, vedi com'è? Andiamo avanti a scherzare. Allenatore del Perugia, Serse Cosmi, allenatore del Perugia. Vabbè, volete uno spritz, ragazzi?
4: Uno spritz?
1: No, così, dottor. Perché la gente, quando bisogna. Tam, capito?
2: Certo.
1: Apri la finestra al mondo esterno.
2: Però, allora, se tu vuoi.
1: C'ha un nome, ragazzi, quando tu esci di casa, che stai andando a lavorare, ti scappa la cacca e tu non hai, cioè fai mente locale sul tempo che ci metteresti per tornare a casa, fare la cacca e tornare in ufficio e non ce la fai e ti rendi conto che non ce la puoi fare e quindi vai verso l'ufficio con la speranza che questa cosa ti passi o che perlomeno in ufficio non c'è nessuno, quindi sei libero di sfogarti e di aprire i sette chakra. C'ha un nome questo problema? C'ha un nome? Secondo voi c'ha un nome? No.
2: Ma ci sarà
1: magari in tedesco, non lo so. Ho chiesto
4: perché?
1: Per un amico, ho chiesto. Andiamo avanti.
2: Apertura, se è una cosa che magari ti può arrivare dalla Germania, apertura, bisogna capire.
1: Era un modo di dire, non c'è una spiegazione logica a quello che ho detto. Ma te sei veramente cretino, allora.
2: No, perché oggi sei
1: cretino. Ma te sei cretino. Sei cretino. Oh, ma ne marazzi, ma cazzo c'è andato il cervello? Ah, sei dura.
2: Scusi, ma hai letto Scalano?
1: Non lo so, sono Pinocchio io.
2: Pinocchio.
1: Sì. Pinocchio, mi sono mangiato la balena. E dice sta balena da dentro me la sono mangiata.
4: Ma
1: prima le cistifelli, poi dopo mi sono mangiato il fegato. La balena dice non ce la faccio più, cioè che ho mangiato tutto dall'interno.
4: Ma
1: mi scusi, mi sono mangiato anche cipolla. Sono un Pinocchio carnivoro.
2: Lei di legno è. Ma lei che è di legno?
1: Hai pensato a. Ma andiamo avanti, dai. Basta, ma veramente tu pensi sempre a quella cosa là? Ma sei fissato,
2: pensavo la
1: sigatura. Ma l'unica cosa che dovevi dire non l'hai detta, nel legno. Che c'è il legno? Lascia perdere. Non si può parlare con te, non si può. Leonida è morto? No, chiedo per un amico. È morto?
4: Non lo so.
1: Ma come non lo sai, Leonida?
4: Non me lo ricordo il film, è morto e vivo poi.
1: Ma Leonida! ma non l'attore, cretino!
4: Ah, non il film!
1: Ma voi siete cretini veramente! Non fatemi scherzo!
2: No, io ho capito.
1: Tu avevi capito!
2: Cioè,
1: un cretino e mezzo.

0: chiedo scusa, mi è arrivato un messaggio, mi hanno detto che a proposito di Serse e dei persiani, mi hanno detto che erano fortissimi giocatori di carte, c'erano bravissimi a giocare a carte, hanno inventato un gioco famosissimo. Soprattutto Serse ha inventato un gioco che giochiamo ancora tuttora, Serse e mezzo.
1: Cioè non dico niente veramente. Serse e mezzo. Sette e mezzo.
2: Sette e mezzo.
1: Sì, non c'entra niente. Bravissimo. Veramente.
0: Come no? Si gioca a Natale. Come
1: sì,
0: no?
1: Vabbè. Ma che c'entra Serse e mezzo con sette e mezzo?
0: Fa rima, c'è cioè Serse.
1: Ma quale
0: sette.
1: Fa rima? Guarda, ma fa manco rima. Fa schifo e basta. Allora c'è uno di Modena che dice: vi ho scoperto, aspetta, l'ho perso il messaggio, è un nuovo ascoltatore. E vabbè, ma ragazzi, ma non mi fate perdere le cose interessanti, mi fate perdere, mi fate perdere. Cadavo, dov'è? Buongiorno, ma oggi il tempo com'è? Devo fare un lavoro a Castelnuovo del Garda, togliere una finestra a tetto e devo capire se piove. Mi sa di sì. Verso lì. Dipende a che ora devi fare sto lavoro. Se no ti porti l'ombrello, insomma, non.
2: Il meteo dice dalle 13 in poi pioggia.
1: Dalle 13 in poi, e quindi state tranquilli che non piove. Cioè, tanto non.
2: Poi io Castelnuovo, sai che ho anche. Ho un ricordo quando facevo il venditore di prodotti edili. E mi ricordo
1: ah,
2: che.
1: Ah, ce lo vuoi raccontare?
2: Diciamo che.
1: Io giro su OnlyFans, va bene?
2: Praticamente mi ricordo.
1: Buongiorno,
2: che...
1: Ciofeche, buongiorno. Vai, continua a parlare, tanto non serve.
2: No,
1: non
2: mi è. Ricordo che lungo la strada.
1: Potete incontra... mettere la canzone. No, non possiamo. Qua non mettiamo canzoni, ok?
2: Però stavo pensando, sai che cosa, Andrea?
1: Sì.
2: Pensa sì.
1: Quello che ha scritto smettete Aziz va lapidato. Ma no, ma era per. Ha sbagliato a scrivere. Non voleva dire smettete Aziz, mettete Aziz. Che poi non si mette, non si fa, non è che si mette. Che fai? Metto, no? Quanto basta? Quanto basta? Quanto basta? Io picchierei tutti gli chef del mondo quando sono lì che dicono sale e pepe, quanto basta? Io andrei lì con una mazza da baseball. Allora, sulla testa no perché fa male, ma sulla schiena però, sulla schiena. Vai a lavorare, devi andare a lavorare, bam, secca. Che vuol dire quanto basta? Cioè, basta che sbagli un attimo e diventa salatissima o piena di pepe che è immangiabile. Quindi quanto basta? Non puoi far passare sto termine, lo capisci o no? Achille, quanto basta? Che vuol dire quanto basta? Quanto basta cosa? Scusate lo sfogo, andiamo avanti.
2: No, è vero, anche
1: quasi fanno i provini qua.
0: Ma per cosa?
1: Il doppiaggio qua che si fanno il i provini.
0: Doppiaggio.
1: Sono un doppiatore, buongiorno.
0: Salve.
1: Buongiorno. È qua che si fanno i provini?
0: Sì.
2: Ma allora, beh,
1: dalle vostre voci non credo. Comunque
2: se vuole può provare, io la posso ascoltare, io sono uno che ascolta.
1: È andato, è già andato. Cosa stavi dicendo? Chi è che stava parlando?
2: Chi stava parlando? Io prima stavo parlando.
1: Vai!
2: No, fa pensare prima, allora si sta parlando di Sparta e sì. Dei spartani e dei persiani.
1: E di Serse Cosmi.
2: Perché
1: sì.
2: mi stavano uscendo i dei sersiani, invece sono i persiani. I sersiani. Sì, perché
1: i sesterzi.
2: E i seguaci di Serse, i sersiani, no?
1: No, i sesterzi è la moneta romana, i sesterzi.
2: Sì, è vero.
1: Io
2: ce l'ho a casa, ho a casa delle monetine.
0: Ma
1: sei andato, tu sei andato dritto, sei andato. Non hai girato, tu sei andato dritto contro un palo, contro un muro.
2: Ce l'ho a casa nella cucina.
1: Ma che la che lascia sta, andiamo avanti. Ringraziamo Ugo Palmisano, andiamo avanti. Ringrazialo.
2: Grazie,
1: sei veramente. No, sei gentilissimo. No, sei veramente una bellissima persona, brava, intelligente. Dimmi, pugno in faccia.
2: Pensa se, per esempio, lì tra Sparta e i persiani, prima che iniziassero questa guerra, cioè questa battaglia.
1: Ma ti sei fissato male stamattina? Ti sei fissato questa battaglia? Ma basta, che vuoi continuare a parlare dei 300?
2: Ma sì, dopo solo lì, no?
1: Dai una fine, vai, veloce però.
2: La fine è questa, la fine.
1: Cos'è che vuoi dirci?
2: Che a volte basta poco e portare...
3: Buongiorno a tutti, sono Luciano Onder, Medicina 33. Oggi parliamo di 300, 301, 302, 303.
2: Salve, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Ma 301, 2, 3 è sequel del film?
3: No, sono le vostre malattie.
2: Scusi, che malattie ho?
3: Mentali.
2: Ah, mentali.
1: Bastardo, mi hai non si può leggere il messaggio. Ci è arrivato un messaggio. Leggi. Bastardo si può dire, cioè,
2: sì.
1: Basta. Mi hai questo non si può leggere, fregato.
2: Sì. 5 euro.
1: Troverò, allora, siccome il messaggio è coperto da lei, giusto?
2: Sì, è coperto
1: lei
2: da lei.
1: L'ha scritto dove? Sul cofano della macchina? Dov'è che l'ha scritto?
2: Ma no, guardando bene il muro, questo qua è un paratello, cos'è che è il cartello?
1: Il maratello.
2: Cos'è
1: che è il maratello?
2: Quello che viene fuori l'artello.
1: È il maratello, ragazzi! C'è il maratello!
2: No, com'è che
1: è il mattarello, bello! No. Mattarello! Ti piace il mattarello? Pasta fatta in casa, mattarello, sabbia, c'è la
2: no.
1: Questo farà battere mattarello, fa il suo palazzo poi dopo.
2: Lei il palazzo è.
1: Andiamo avanti.
2: No, come quella sporgenza lì.
1: Allora, la
2: c'è scritto bastardo.
1: Lei ha scritto sta frase su un muro, ok, da qualche sì. parte l'ha scritta sta frase,
2: certo.
1: Però non si legge bene, perché sai quando metti su Instagram e stringi e allarghi, e perché la scritta non entra tutta, capito?
2: Sì.
1: C'è presente quel momento lì che dici vabbè, la metto su, la metto giù, la metto di fianco, la giro, c'è gente che le fa le storte le scritte, che vedo non sai mai come le fa. Lei praticamente è davanti alla scritta, quindi la parte sinistra della scritta non si legge, a parte bastardo e mi hai, poi dopo fo non si legge, perché è scritto fo, però non
2: certo.
1: Magari c'è qualcos'altro prima, capito? Poi c'è 5 euro, troverò chiaffi, che vuol dire?
2: Chiaffi e...
1: cioè, la frase, secondo me, quello che non si legge. Ma ragazzi, ma io veramente... Ma timbratevi la faccia!
2: Io penso!
1: Timbrate la faccia e vi fate buttare nel cestino dei biglietti andati!
2: Io ti dico, io posso intuire allora qua che mi hai rubato, allora io ti prenderò... troverò... comunque, se li troverò ti prenderò schiaffi.
1: Se li troverò ti prenderò a schiaffi.
2: Mi hai rubato 5 euro quando li troverò?
1: Secondo me non sono 5 euro, perché uno non si può andare così per 5 euro. Magari saranno 155 euro, che ne so, o 1555, perché uno è 5 euro, ti pia a schiaffi, cioè, capito?
2: Detto, se però uno li ha guadagnati
1: anche sul cioè lì c'è qualcosa che non vabbè, andiamo avanti ragazzi, non magari una meretrice, che ne sai, non quelle che non ti hanno il resto, quelle. Scusa, non ho resto. Ma ti ho dato 5 euro. Ma lo devo ancora dare allora. Dai, tuscia sorte. Dai, andiamo avanti. Dimmi Mirko.
0: Andrea, chiedo scusa, c'è la pubblicità.
1: Ok, grazie Mirko. Allora, andiamo in pubblicità, forse torniamo dopo, non lo so. Adesso vediamo se ce la facciamo.
4: Andrea,
0: a tavolo.
4: Show.
5: Su Studio Più.
6: Spot.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: più news.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri l'annuncio di Donald Trump sull'imminente firma dell'accordo di pace con l'Iran, ma nelle ultime ore il percorso verso l'intesa torna a farsi incerto. Il presidente statunitense, che oggi compie 80 anni, aveva assicurato che la firma sarebbe arrivata oggi, domenica, con la riapertura immediata dello stretto di Hormuz a tutti e senza pedaggi. Ieri la prima delle due giornate dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Ci considerano la feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il generale Vannacci, che ha detto no all'ipotesi di alleanza con il centrodestra. E sempre a Roma, ieri, quattro diverse manifestazioni hanno attraversato la città. Un corteo con migliaia di partecipanti, organizzato da Forza Nuova e Casa Pound, si è svolto tra Piazza Risorgimento e Piazza della Libertà per sostenere le politiche di remigrazione. Dal lato opposto, nel pomeriggio, è partito dal Colosseo il grande corteo contro la remigrazione, organizzato da Arci e CGIL, che ha richiamato associazioni, studenti e realtà sociali. E poi due altre iniziative, dei centri sociali e di Provita. 1500 gli agenti schierati, in gran parte per il corteo a favore della remigrazione. Nessun disordine. Roma ha superato un altro esame, ha detto il prefetto Giannini. 7 morti per incidenti in montagna nell'arco di 24 ore tra Cervinio e Monte Bianco. Sono stati recuperati i corpi di 4 alpinisti che da soli o in cordata tentavano di scalare le vette più note. Si aggiungono ai 3 precipitati insieme sul Gran Paradiso. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Una strage diffusa e silenziosa nello scenario di alcune delle cime più belle delle Alpi, alla ricerca di vette oltre i 4.000. Sono 4 le vittime registrate tra gli alpinisti che tentavano percorsi noti tra Cervino e Monte Bianco. Si vanno ad aggiungere ai 3 alpinisti trentini che hanno trovato la morte il giorno prima sul Gran Paradiso. Sul Monte Bianco, nella zona del ghiacciaio della Brenva, è stato recuperato nelle ultime ore dal soccorso alpino valdostano, che lavora insieme ai soccorritori svizzeri dell'Air Zermatt, il corpo di un alpinista dalla nazionalità ancora da accertare. Sarebbe precipitato nella zona del Pic Tindal, lungo la via normale italiana che conduce alla vetta del Monte Cervino. Sempre sul Cervino un altro incidente è costato la vita a un altro alpinista recuperato insieme al compagno di cordata rimasto illeso. Sul Mont Maudit, che fa parte del gruppo del Monte Bianco, un'altra cordata di 2 persone è precipitata fatalmente mentre percorreva la celebre tecnica Cresta Kufner sul versante francese del massiccio a 4.465 metri. Identificati intanto tutti e 3 gli esperti alpinisti trentini per i quali è stata fatale la scalata della parete nord del Gran Paradiso. I corpi trovati dai soccorritori a 3.600 metri di quota.
1: Mondiali, il Brasile di Ancelotti debutta con un pareggio contro il Marocco, la Turchia di Montella battuta a sorpresa dall'Australia. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita. Carlo Ancelotti non perde il tradizionale aplomb e mette in cascina il primo punto del suo Brasile 1-1 contro il Marocco. I verdeoro vanno sotto al 21esimo per la rete di Saibari e ringraziano Vinicius al 32esimo. Finisce 1-1 anche Svizzera a Qatar, il Betis avanti con un rigore di Embolo al 94esimo. Il gol di Cuoki consegna al Qatar il primo storico punto in una rassegna iridata. Alla Scozia basta la rete di McKean per superare Haiti. L'Australia rovina il debutto della Turchia di Montella, KO 2-0, reti di Iran Kunta e Matt Calf.
1: È tutto per ora, a più tardi.

0: sta ridendo perché l'ho picchiato. Gli piacciono le botte, gli piacciono. Cos'è, singhiozzo?
1: Oh, mi è risata
0: satanica, però satanica.
2: No, pezzi,
1: satanica è diversa.
0: C'ha la risata a paso a lui.
1: E ora non faccio più così, dai.
0: Dai.

0: Cioè, perché ride? Perché ridi? Perché ridi? Ah, ti ha fatto ridere. No, ci hanno mandato un pesce vestito da Rambo. Chiedimi che pesce è,
1: Che pesce è?
0: È il rombo. Però è bello, gli hanno fatto la parrucca, la fascetta rossa, sai che c'aveva la fascetta rossa in testa lui, no? C'ho Rambo. E adesso mi faccio le unghie, perché veramente, cioè, ogni volta che corro nella savana qua mi spello tutte le unghie, dai in televisione, dai, che diamine, forza, metto lo smalto in colore, che dai, che almeno se non si vede, dai, forza, ecco, ma c'è mai devi ricucire, ma che devi ricucire, le unghie mi devo fare, per Bacco. Dai, forza, che facciamo?
1: Scusi, ma lei è Rambo?
0: Eh?
1: Lei è l'attore di Rambo?
0: Sì, sono l'attore di Rambo.
2: Ma chi è?
0: Sì.
1: Ma è americano? Sentivo, cioè, mi ricordavo
0: Ma che americano?
1: Non so, magari hanno origine.
0: Sono marchigiano.
2: Marchigiano sono.
1: È marchigiano?
0: Ma non americano, marchigiano. Chi sono questi americani qua?
1: No, perché infatti mi ricordavo una
0: gente diversa. Quando partiva dall'Italia, dalla Sicilia, da Napoli, così. Dice, vado in America, fino il giro dello stivale, arrivavano da noi alle Marche. Certo. Capito?
1: Cioè, l'Italia. Italiano
0: giro, pensavo, dice uno urlava terra, cioè, si è sbagliato quello che guidava a nave, capito? Dice, e sbarcava una tancona.
1: Quindi era l'italiano stesso che...
0: Sì, dice America, ma America, Marchi. Dai, andiamo avanti, dimmi.
1: Quindi,
0: io sono l'attore che ha fatto Rambo, sì.
1: Sì.
0: Sì.
1: Ma cioè, Rambo in America o Rambo in America?
0: Ne fate fare unghie, sto a parlare con deficienti. Cioè, te chi sei? Chi sei te?
1: Ma io sono un ragazzo di Brescia. Mi chiamo Achille, sono un ragazzo di Brescia.
0: Ah, quello scemo.
1: Scemo.
0: Ma lui da Brescia c'è uno scemo.
1: Se è scemo inteso come cosa che porta della simpatia, che strappa un sorriso e un momento divertente.
0: Io mi sto nervosì, pensa.
1: No, si deve
0: nervosire. Sì, sì, mi sta nervosì.
1: Ma non ho avuto niente, scusi.
0: Tienimi il pennellino fermo, io ci sbatto le unghie sopra, ok?
1: Devo tenere il pennello fermo.
0: Tu tieni il pennello fermo, io ci sbatto le unghie sopra.
1: Ah, perché devo fare lo smalto.
0: Adesso non capisce niente, veramente.
1: Non l'ho mai smaltato.
0: Questo è strambo.
1: No, mi scusi, non l'ho mai smaltato.
0: È un crampo. Andiamo avanti, ragazzi. Non si può, veramente. Buongiorno Andrea, buongiorno, fai uno scherzo a mia figlia. Allora, c'è uno che. Allora, quando ci chiedete di fare gli scherzi, vogliamo gli indizi, altrimenti non possiamo fare lo scherzo senza un minimo di indizio. Dove lavora uno, che fa, che non fa. Se no, che lo chiamiamo a fare? Giusto per salutarlo. E dai, però, dai, ce l'ho con voi, non ce l'ho con loro due, ce l'ho con voi. Buongiorno, dissociati. Andrea, fai uno scherzo a mia figlia Claudia Deidda, deve essere sarda, che stasera ha un volo per Cagliari, vedi che ci ho preso.

0: modo.
1: Ah, ok.
0: Ma chi?
1: No, perché non...
0: Ma chi è?
1: Cadavo, l'avete già commentata? Allora, ricordami lo scherzo questo qua di Cagliari, capito? Bisogna ah, non l'abbiamo commentata, però me l'hanno mandato in tanti. A Brescia, sai che c'è stata la mille miglia, no?
0: Sì? Ieri.
1: Eh?
0: Ieri è passata.
1: Ma perché sei triste adesso?
0: No, ieri è ben
1: ho capito, ma sei triste.
0: Ho detto ieri è passata.
1: E stiamo parlando della mille miglia, non stiamo parlando di un infartato.
0: No,
1: cioè
0: ho capito,
1: non...
0: mille miglia, piatti loro che ti danno soldi. Cioè io
1: non... No, ho capito, ma ti sei intristito.
0: No, ho detto
1: sembravi Agamennone.
0: Ma che c'entra?
1: Vabbè, dai. Prima di morire si è intristito anche lui. Prima di essere infilzato.
0: Ma chi?
1: Vabbè, andiamo avanti. Quindi
2: ieri c'era la mille miglia.
1: La mille miglia.
2: Presumo che. Allora, so che.
1: Si parte da Brescia.
2: Ok, sì, perché infatti sì. Io a Brescia
1: e
2: li ho
1: si
2: viste.
1: Arriva, e si arriva in Val Camonica, giusto? Le mille miglia, cioè non è.
0: Ah, no,
1: mille ore di traffico, cioè non è.
0: Mille ore di
1: no.
2: Passavo qua per il lago perché ho visto sì. Diversi locali lungo il percorso per preparare.
1: Stringi, dove arriva la mille miglia? Brescia arriva a Roma.
0: Credo a Roma e poi risale su a Padova. Cioè
1: a Padova
0: e poi torna a Brescia. Credo, Brescia.
1: Vabbè, sapete niente, però. Sapete, ma io posso trasmettere con due ignoranti così.
2: Allora, vi ho pensato.
1: Cioè, parte da Brescia, arriva dove? Lo sapete dove arriva?
2: Sono sincero, no. Vabbè, a Roma sicuramente dovrebbe passare la capitale.
1: Che c'entra?
2: E non vai lì, non passi per il Colosseo, è bello.
1: Sì, ha fatto una granita, dai, lascia
2: la zona storica.
1: Ah, finisce a Roma allora.
0: Allora, no, Roma, poi torna su da Rimini, fa tutta Ferrara, e poi Padova, e poi ritorna a Brescia.
1: Quindi parte da Brescia e torna a Brescia.
0: Esatto, Brescia, Roma, Roma, Brescia.
1: Ok, quindi uno che non c'ha il motore, c'ha solo la macchina, la carrozzeria, può rimanere fermo e farsi spingere la... Vabbè, comunque ieri cos'è successo? Che uno della mille miglia ha girato dove non doveva girare, c'era una doppia riga, come si dice? Doppia corsia. Come si dice?
2: Doppia riga di
1: doppia riga di mezzeria, come si è la
0: doppia linea.
1: Ragazzi, ma voi mi aiutate o no? Volete aiutarmi?
2: Non lo fate. No, ho capito.
1: Sì, ha preso uno con la moto in pieno, ha girato praticamente dove non doveva girare, sai quando in mezzo alla strada c'è una doppia riga bianca. Lì c'è una serve per farti capire, non devi girare, non puoi. Due vuol dire rincoglionito. Ti ho visto l'anno scorso che hai girato, ce ne sono due adesso. Tre non ne possiamo mettere perché veramente non ci abbiamo l'inchiostro. Però due così. Cosa ha fatto questo con sta macchina azzurrina del 76, del 50, non lo so. Poi ma ha girato e ha preso uno con la moto che veniva dall'altra parte. Gli hanno ritirato completamente la patente a tutti e due, cioè non perché a uno sembrava poco. Non, gli hanno ritirato la patente, quindi questo ha fatto la mille miglia spinta. Quindi fino a Roma, sei a Roma adesso, a Roma con i crampi e i polpacci. Vabbè. Andiamo in pubblicità, torniamo dopo. Comunque è successo veramente, l'ha preso, pensa che era incoglionito, cioè non c'è la macchina figa, ma sei rincoglionito, cioè.
3: Su Studio Più la mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Per la pubblicità su

0: c'è uno che ha difeso l'automobilista, quello del... c'è sempre Bastian Contrario, perché il poliziotto ha superato tutte le macchine, ma quello era la poliziotto della staffetta, cioè poi il poliziotto può fare quello che gli pare, perché insomma se sta in seguì uno non è che stava superando tutte le macchine, ha superato tutte le macchine, e questo qua, che è questo che lo doveva girare a sinistra perché c'era la doppia linea continua, oh c'è uno che l'ha difeso, adesso non voglio difendere la do... però il poliziotto che ha superato, dai però dai. C'è sempre Bastian. Bastian e coso lì, il cane, come si chiama?
1: Belle.
0: Cioè assomiglia a Belle, lo sai?
2: Sembra Belle, io.
0: Sei più brutto che Belle. La canzone è molto bella, però sono molto belli anche loro. Sono venuti a trovarci i pazzi di Remy. Allora, organizziamoci. Così, così però va bene, se urlo solo io non va bene, però.
1: Io ho urlato pure.
0: Ho capito, però fatevela. Venite. Ma sono tutte donne. Ma sono tutte donne. Oh, ci sono anche gli uomini. Che c'ha la maschera del Zorro questo?
1: Chi è?
0: Questo mi fa paura, ragazzi.
1: Tanta roba,
0: chi
1: tanta roba.
0: È? Chi è? Oddio, mi fa paura così. È quello che imbratta i muri. Quello che imbratta i muri.
3: Quello che li va a punire di solito. Quello che li va a punire di solito.
0: Allora, organizziamo l'urletto, perché sennò.
2: Perché sennò così va.
0: Lei è tua figlia.
1: Lei è mia figlia.
0: L'hai portata.
1: L'ha portata a lui, sì.
0: L'ha portata a lui che è fidanzato. Allora, se volete pomiciare fuori, però. No, perché Achille ci rimane male. 8 anni di astinenza. Allora, questo mi fa paura, però. Ma mettiti in mezzo a loro due, in mezzo, in mezzo. No, ma è inquietante. Te l'immagini che stai a fare l'amore, che ne so, la fidanzata, la moglie. E ti spunta questo in camera da letto così. È terribile.
3: Comunque ti guarda come dire l'amore. Guarda così, così.
0: No, ma anche lui fa l'amore, eh.
3: No, no, no, perché non.
0: Allora, attenzione, è arrivato il momento dei pazzi di Remy. Meglio, un po' meglio, un po' meglio. Possiamo migliorare, possiamo migliorare. Allora, pazzi Remy, chi sono? Allora, è un'associazione benefica che aiuta altre associazioni sul territorio lombardo.
1: E non solo.
0: Si stanno allargando. Aiutano tutte le associazioni che help, che non hanno, diciamo, risalto, non hanno i fari puntati, gli occhi puntati e hanno bisogno di
1: visibilità.
0: Di visibilità.
1: Esatto.
0: E allora, Jean-Louis Suca, che è stato anche il luscista di Barbara D'Urso, lui gli dà luce anche con noi, anche con
1: grazie
0: questo,
1: a voi,
0: anche
1: grazie
0: con
1: voi.
0: Questo piccolo intervento che facciamo in radio, è vero.
1: E allora, cioè, oggi è mercoledì, eccezionalmente,
0: perché abbiamo detto tutto. Abbiamo due associazioni.
1: No,
0: un'associazione.
1: Un'associazione, perché lui poteva oggi ed è importantissimo.
0: Ma è quello con la maschera nera.
1: Quello con la maschera.
0: Ma questo mi fa paura. No, ma togliti la maschera, prego. Dai, togli.
4: Adesso bisogna prima spiegare chi sono.
0: Ma c'è anche la bocca chiusa, dai. Ma io è tipo il ventriloquo. Ma non si può sentire. Dai.
1: Siedi lì.
0: Mamma.
4: Allora,
1: tanta roba,
0: sì.
1: Tanta roba.
0: Chi sei?
4: Io sono The Face DJ.
0: Chi?
4: The Face.
0: DJ. Ah, la faccia da pirla.
4: La faccia.
0: The Face, la faccia. Ah, sei un DJ?
4: Sono un DJ.
0: Ah, ok. The Face.
4: Allora, ti faccio vedere la
0: The
4: faccia.
0: Ma The Face perché The Face è bresciano?
4: No, The Face.
0: Ah, The Face inglese.
4: Perché manca la S.
0: Nella maschera non gli danno S.
4: Togliamo la maschera così almeno.
0: Togli la maschera perché stai sudato. Ok,
4: allora.
0: Rimetti la maschera. No, c'è anche una bella faccia. C'è anche una bella faccia.
4: Piacere.
0: Con chi sei qua?
4: Allora, sono qua con i miei figli.
0: Vieni.
4: E fanno parte.
0: Ma quanti ce n'hai?
4: No, ne ho due. Ne ho tre.
0: Tre.
4: Però due sono qua oggi. Lui è il fidanzato di mia figlia.
0: Lui è il fidanzato di tua figlia. Ma voi siete veramente dei papà. Avanti. Perché uno che si porta in giro il fidanzato della figlia, non so se per controllarlo
4: o per
0: cazziarlo quando lei scende dalla macchina. Dice amore, vai a prendere le sigarette a papi. Sì, lui in macchina gli fa. Allora, ti spiego. Adesso ti spiego. Tu sei bravo, ragazzi. Ti sei lavato le mani. Ogni volta che lei scende, capito, gli fa la lista della spesa.
4: No, sono bravi ragazzi.
0: Sono bravi ragazzi, sì. Una volta.
4: No, sono bravi.
0: Allora. Lui è fidanzato?
4: Sì.
0: Vieni qua. Come ti chiami?
5: Samuele,
0: quanti anni hai?
5: 22
0: ancora. Di dove sei?
5: Brescia.
0: Quanto pesi?
5: Quanto pesi?
0: Boh, non lo sai. Quanto sei alto? 1,80?
5: 1,75.
0: 1,77. E sei fidanzato?
5: Sì.
0: Con lei? Ma sei innamorato?
5: Sì, dai.
0: Come si dai?
4: Come si dai?
0: Papà, si dai, no? Cioè, l'emozione, l'emozione. Ma si vede che è innamorato, perché ha la faccia da coglione, si vede. Allora, non è un'offesa. Tutti gli uomini quando si innamorano ci viene quella faccia là, da un po' da coglions. Perché siamo tutti.
6: Devo anche sposarla.
0: La devi sposare? Non è, non è obbligatorio, eh?
6: No, no,
0: è
6: obbligatorio.
0: La devi quando? Quando?
6: Era
0: l'anno prossimo. Ah, ma,
4: visto.
0: Ma quanti anni ci avete, scusate?
7: 23.
0: 23 e tu?
6: 22.
0: 22. Ma che siete matti? Ma che avete sposato a 23 anni?
6: Esatto.
0: Ma no, siete pazzi. Ma cos'è che non avete capito? Ah, papà, hai sbagliato qualcosa.
4: Io glielo spiego, ma è solo che vogliono fare questo passo. Vabbè.
0: Ma è un, questo è un passo nel precipizio. Fate un corso di bubble jumping prima. Come si chiama? Bubble jumping.
6: Vabbè, che sport è?
0: Tu sei più grande di lui addirittura. Sì. Cioè, ti rendi conto, tu ti stai sposando un ragazzo che tu crescerai sempre di più anche a livello intellettivo e lui rimarrà sempre all'età massimo a 30 arriva, massimo, cioè anche a 70 anni avrà 32 anni, c'è di cervello, capito? Quindi sei pronta a questa cosa? Ok, perfetto, vabbè, le scarpe si allacciano con tutte e due le mani,
3: vabbè,
0: andiamo avanti che è meglio. Tu sei sposato?
4: Allora, è proprio per quello che è nato The Face DJ.
0: Ah,
4: allora,
0: ok.
4: Mia moglie è venuta
0: ci facciamo serie allora,
4: sì.
0: Vai, vai.
4: Mia moglie è venuta a mancare 2 anni fa.
0: Ok.
4: Per
0: sai che io studio un po' il cervello, sono un po' psicopasparmouse. Mi piace perché alcune cose sono molto attento su alcuni movimenti del corpo, il nostro linguaggio non verbale. E tu, quando hai parlato di tua moglie, hai cominciato a battere col ditino.
4: Quindi sì.
0: È una forma di emozione che è ancora forte dentro di te.
4: Anche perché comunque ce l'hanno portata via per un tumore. In un mese e mezzo siamo restati senza Simona. E quindi grazie ai miei figli e grazie a loro che siamo riusciti a creare
0: a pensare,
4: esatto, in memoria di Simona.
0: Ok.
4: In memoria di Simona sono questi eventi dove The Face, che è il personaggio che è nato proprio da Simona e Luca, io sono Luca, The Face esce allo scoperto dalla sua cameretta, prima suonava nella cameretta, esce allo scoperto e porta la musica negli oratori, nelle feste, per far divertire la gente, e tutto quello che guadagna The Face e in memoria di Simona viene donato alla poliambulanza per la lotta contro il cancro.
0: Ok, bella questa
4: e quindi
0: cosa.
4: Questa sabato abbiamo il nostro evento all'oratorio di Botticino.
0: Sì.
4: Botticino mattina, e quindi volevamo dirlo anche alla grande popolazione di Radio Studio Più e a te, invitarvi a questo evento.
0: Allora, sabato mattina alle ore
4: sabato sera.
0: Scusa, sai perché adesso ho detto sabato mattina? Perché adesso vanno tantissimo gli eventi dall'America sta moda la mattina, anche perché non lo fate anche torniamo, vedi, torna tutto, no? Come la moda, no? La pantola zampa delle fa, torna tutto. Una volta si ballava presto, no?
4: Sì,
0: ricordi tu, non so quanti anni c'hai, ma grosso modo c'era la mia età o chi più chi meno, insomma, vabbè, comunque si andava a ballare alle 7, alle 8 di sera, non mi ricordo, però prestissimo.
4: Esatto.
0: Adesso se vai in discoteca che prima di mezzanotte e l'una ti guardano pure male, che sei un parcheggiatore, che sei, vieni a pomiciare, questo è un parcheggio, vai fuori, no? Capito? È vero,
4: bruttissima
0: sta moda del ci dobbiamo divertire, ma tardi, ma per chi?
4: Difatti noi cominciamo presto.
0: A che
4: i
0: ora?
4: Cancelli apriranno alle 7, però noi cominciamo alle 9.
0: Ok, alle 9 di sera iniziate a fare
4: alle
0: musica.
4: Alle 9 di sera
0: però
4: cominciamo.
0: Alle 7 all'oratorio di Botticino mattina?
4: Botticino sera.
0: Allora, quelli di mattina sono quelli svegli che vanno a lavorare.
4: Esatto.
0: Di sera sono spacciatori, drogati.
6: Cioè.
0: Ah, tu sei Botticino mattina? E lui, e lei anche. Ah, Botticino mattina. Tutti e due. Ah, ok.
4: E quindi
0: sono belli svegli.
4: Esatto.
0: Sì.
4: Svegli di mattina.
0: Esatto. Quindi, allora, Botticino, oratorio di Botticino mattina, ore 7 di sera, 19.
4: Okay.
0: E poi la musica parte alle 21.
4: Esatto.
0: Si mangia, ci diverte, insomma.
4: Sì.
0: E tutto ricavato va in beneficenza per la poliambulanza di
4: Brescia
0: per la lotta contro il cancro.
4: Che ci sarà il nostro progetto in memoria di Simona.
0: In memoria di Simona.
4: Con questo progetto qua abbiamo già raccolto quasi 9.000 euro e cerchiamo di aiutare qualcuno, qualche famiglia che non perda proprio il proprio familiare come abbiamo perso noi.
0: Lo so, è tosta. Ti capisco che io ho perso i genitori nell'arco di una settimana, tutti e due. L'anno scorso ancora. Ecco, un'altra cosa che mi hanno suggerito di dire a te stesso è dire che sono morti i genitori, non che hai perso i genitori, perché sennò la mente continua a cercarli. Questa è una cosa un po' strana da dire, però è vero che metabolizza la parola morte, sono morti, te ne fai una ragione e la vita va avanti, però sono sempre presenti dentro di te, però sono morti, non ci sono più. La parola ho perso qualcuno, il nostro cervello paradossalmente continua a cercarlo, quindi va in angoscia in continuazione.
4: Il fatto è che proprio il dolore che hai dentro ti fa cercare ancora quella persona, perché comunque anche quasi 2 anni che è morta, allora diciamo la cerchi sempre in qualsiasi cosa.
0: Lo farai sempre.
4: Solo che con questi eventi e con la vicinanza dei miei figli riusciamo a tenerci uniti.
0: Il ricordo diventa bello.
4: Diventa bello, ma anche vedere la gente che si diverte,
0: certo,
4: in memoria, proprio ricordando Simona.
0: Ti dico questa cosa che un po' mi emoziona sempre ogni volta che la dico. Io faccio spettacoli a teatro e ogni volta facciamo sempre sold out, fortunatamente, quindi tutto pieno. Stranamente però qualche persona non si presenta mai, perché sai, magari storie, insomma, sta male uno. Si liberano sempre 2 posti uno accanto all'altro, sempre nelle prime file, come se ci fossero ancora i miei genitori che mi guardano,
4: certo,
0: lì. Quindi per loro venivano i miei fan, venivano sempre a vedere i miei spettacoli a teatro, quindi questa cosa mi emoziona sempre. Quindi la presenza c'è sempre dei nostri familiari che non ci sono più.
4: È
0: bello ricordarli, perché i ricordi sono bellissimi, però ricordarli col sorriso, perché loro ci vogliono vedere così, sorridenti, non tristi.
4: Difatti noi facciamo ballare la gente.
0: Bravissimo.
4: E quindi
0: ok, applauso. Thank you very much. Poi soprattutto perché tutto ricavato va in beneficenza, e quindi questa cosa è meravigliosa. Meravigliosa, grande.
4: E poi sarete invitati al 1° di agosto, al massimo, se mi vorrai,
0: torna.
4: Noi torneremo.
0: Devi cambiare maschera, perché nera
4: la metto su bianca.
0: Ma tu quando metti i dischi non metti la maschera nera?
4: No, metto o la maschera nera con la maglia bianca o la maschera bianca con la maglia nera.
0: Ok, quindi sei juventino, pensate, le sfighe non vengono mai da sole, cioè anch'io sono juventino purtroppo, che dobbiamo fare. Va bene, grazie fratello. Lei invece è la sorella, tua sorella, tu sei più piccola, e lei quanti anni hai? 25, 23, 22, 15, 12, no. Già ne ha 12. Va bene, grazie veramente di cuore.
4: Grazie a voi per l'opportunità.
0: E ti aspetto per pubblicizzare poi il 1° di agosto.
4: Il 1° di agosto, in memoria di Simona, l'ufficiale.
0: Ricordiamo sabato 12.
4: Sabato 13.
0: 13, scusa, sono rincoglionito. Sabato 13.
4: All'oratorio di Botticino Mattina.
0: Botticino Mattina, ore 7 alle 9. Inizia
4: grazie
0: la musica.
4: Grazie a Gianluigi.
0: Grazie a te. E ringraziamo i pazzi di Reme. Grazie. Aspetta, ti preoccupare.
4: La maschera.
0: No, rimetti la mano. Chiudiamo con la maschera.
4: Eccola.
0: Oh, lui vorrebbe farsi un giro con la maschera. Sì, fai fare. Sì. Dai, Achille con la maschera, dai.
8: Ti ricorda, hai sweatshirt, ti ricordi il film?
0: Sì.
8: Il film quello di Tom Cruise.
0: Ma lascia stare, dai. La marca del bidet francese. Metti la maschera. Vediamo con la maschera, Achille, vediamolo. Vai. Ma che fa? L'ha odorata prima. Cioè, incredibile, ragazzi. È un fighettino. Ma sai che hai la sua faccia?
4: Cioè,
0: hai la sua faccia adesso.
4: È incredibile.
8: Le masche, dico.
0: Incredibile.
9: Andrea.
10: A tavolo.
9: Show.
11: Su Studio Più.
12: Spot.
13: Ecco la refurtiva McDonald's.
14: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
13: E ci sono anche i McFits irresistibili.
14: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
15: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Allora, la canzone è finita, purtroppo stavamo salutando, facendo le foto, quindi non è, è partita la base, capito? È partita la base. Vabbè, aspetta che mi sistemo un attimino. Ok, ok. Allora, c'è da fare lo scherzo a mia figlia Claudia Deidda, che parte per Cagliari da Verona. Quando? Aspetta, non l'ha scritto però. 21 e 25. Ma quando? Perché guardi me e non leggi il messaggio?
1: Perché?
0: Io voglio capire una cosa.
1: Mi ricordo
0: ma
1: che...
0: ho capito, ma io perché guardi me? Sono nudo?
2: No.
0: C'ho l'olio addosso.
2: Sei vestito?
0: E allora leggi il messaggio, che magari io non riesco a scorgere tutto il messaggio.
2: Certo.
0: E tu lo leggi, no? Cretino che non sei altro.
1: Allora, buongiorno dissociati. Andrea.
0: Non devi leggere. Vedi che sei scemo proprio allora. Io lo leggo, mentre lo leggo tu guardi, se noti la data della partenza mi dici c'è la data, non c'è la data.
1: No, non c'è la data, c'è
0: non
1: il volo che è FR. No, non c'è la data.
2: Che fastidio.
1: No, stasera, parte stasera.
0: Dove è scritto stasera?
1: Certo,
0: che allora vedi che sei cretino,
1: Perché sei
0: cretino fino in fondo.
1: La data come
0: si... Ma stai zitto, ti picchierei veramente con un sandalo.
1: Comunque parte
0: ma uno con palbetta, dai, non si può, dai.
1: Guarda che il mondo non è fatto di perfezione, la perfezione è inesistente.
0: Sì, ma tu balbetti, c'è il pisello piccolo, sei magro, non c'è le donne da 8 anni.
1: Ma non so,
0: c'hai un sacco di sfide, i regressi che fanno spaventare.
1: Ma ci sono tanti che sono fake.
0: Ha già messo giù. Allora, o
2: c'è occupato. No, stava chiamando.
0: Ah, stava chiamando.
1: A me sembrava che era linea occupata, faceva riprova.
0: Vediamo. Ma si sente poco, come mai?
2: No, poi senti forte.
0: Senti forte. L'ho abbassata io per i film notturni.
2: Il film notturno.
0: Cretino.
2: Non lo so.
0: Si vuole sempre intromettere, come se lui fosse esperto di tecnologia. Ignorante. Incapace. Non ci risponde mai nessuno a noi. Volete che se chiamo l'agenzia delle entrate ci rispondono? Volete? Uno ha scritto un messaggio.
3: Pronto?
0: La signora Claudia?
3: Con chi parlo?
0: Ryanair, buongiorno signora. E la signora Deidda? Claudia Deidda.
3: Come posso aiutarla?
0: No, io mi dovrebbe aiutare lei per il volo di questa sera alle 21:25. Che abbiamo dei problemi per il volo FR322. Mi confermo.
3: Mi sembra uno scherzo telefonico di Davide, o sbaglio?
0: Non ho capito, scusi.
3: Mi sembra uno scherzo telefonico di Davide, o sbaglio?
0: Davide sbaglio, non lo conosco. Davide sbaglio.
3: Mi sembra una voce conosciuta la vostra.
0: Anche la mia. Stavi dormendo e ci hai sgamato, cioè incredibile. Come?
3: Davide! Ragazzi,
0: ma chi è Davide del tuo clan familiare? Chi è Davide?
3: Davide è il compagno della mia mamma, nonché il mio secondo papà.
0: Ok.
3: Esatto.
0: Vabbè. Senti, ma vai da sola in Sardegna? Vai da sola?
3: Sì, parto da sola.
0: Come mai da sola?
3: Perché mi hanno messa in ferie obbligate e non c'è nessun altro.
0: Ah, e
3: a
0: quindi
3: a metà giugno che posso partire.
0: Quindi vai in vacanza da sola in Sardegna?
3: Ma c'è la mia famiglia.
0: Ah, beh, allora, beh, sì, cioè, no, pensavo sei single?
3: Sì.
0: Sì. Anni?
3: Anni 27.
0: Va bene, Achille, anni 27. Vai in Sardegna, che facciamo?
1: La voce è bella.
0: La voce è bella.
1: Io in Sardegna ci sono stato.
0: È già stato in Sardegna lui, sì.
1: Quindi sulle spalle gli posso dare un po' di dritte.
0: Ma è sarda, che dritte gli vuoi dare? Che dritte gli vuoi dare?
1: No, posso rivivere dei momenti.
0: Sì, imbarazzanti. sono solo momenti imbarazzanti da ricordare. Vabbè, io ti mando il suo numero, non si sa mai, capito?
3: Ottimo, ottimo, lo aspetto, ragazzi.
0: un bacio. Ciao, un altro due dei picchi incredibile. Pazzesco, ragazzi, pazzesco.
1: Va bene,
0: dimmi che
1: l'importante è
0: partecipare, l'importante è partecipare.
1: Muovere le acque,
0: sì, muovi le acque marroni però. Allora dobbiamo salutare chi è che ci sta a chiamare, magari il padre. Pronto?
4: Pronto, Andrea.
0: Che è successo?
4: Sono Walter
0: Massa. No, ma ragazzi, basta con sta gag, perché se è dai poi su forza e poi non ci siamo più. Dai, forza. Dobbiamo salutare, dobbiamo andare. Dai, forza.
1: Io dopo.
0: Cavolo, vado io in Sardegna con lei. Se tutti vogliono andare in Sardegna, ci credo. Papà, mandaci la foto di tua figlia. Vediamo. Assoluta, la facciamo sporca.
1: Dai. Parlando prima di acque, c'è anche il lago di Garda. Che comunque sia ha il suo perché, capito, di
0: sì,
1: acqua.
0: Sì.
1: Perché comunque l'atmosfera.
0: Giuro che se la inviti a prendere un cappuccino sul lago di Garda, io ti do un pugno in testa con la mano sinistra. Che ti sfascio, veramente. Voglio sfasciarti il naso. Voglio spaccarti qualche faccia. Qualche pezzo della faccia.
1: Faccio il brillante.
0: No, non aggiungere altro.
1: La invito qua a Desenzano.
0: Sì.
1: Al Cala d'Or, dove c'è la spiaggia d'oro.
0: Sì, perché non paghi.
1: E l'invito è così che mangia la focaccina della Spizzicarlo.
0: Tu fai schifo.
1: Scusami, prende le focaccine, le fornisco e almeno.
0: C'è Sergio Trapasso che dice: portala da me, dai. Tutti. Al chiosco fresco.
1: Che oggi è al chiosco fresco.
0: Allora, ringraziamo e salutiamo tutte le persone che ci hanno sopportato anche oggi. Appuntamento a domani, come sempre, dalle alle, ma soprattutto in compagnia di tre deficienti. In particolare due, perché Ugo è serio, una persona seria. Ma quest'anno non hai fatto la mille miglia, come mai?
2: No, la mille miglia mai fatta.
0: Mai fatta.
2: Winter Marathon.
0: L'inverno, Winter Marathon.
2: Esatto.
0: Come mai non mille miglia non te la fanno fare?
2: No, non la prendiamo proprio come radio.
0: Cioè. La prendiamo, magari è una scelta di Claudio.
2: Può essere,
0: detta
2: può
0: così
2: essere.
0: Sembra che non ci hanno cagato. Cioè
2: no, è una scelta sicuramente di Claudio.
0: Che paraculo, adesso si cerca di correggere quello che.
2: Lui decide.
0: No. Va bene, grazie a tutti. Mamma. È imbarazzante. Spot.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli animatori.

0: chiamaci allo 030 999 1000.
1: Studio Più News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Il memorandum d'intesa tra USA e Iran non sarà firmato oggi a Ginevra, come aveva invece annunciato ieri Donald Trump, nella speranza di una firma oggi, giorno del suo 80° compleanno. Hormuz riaprirà e non ci saranno pedaggi, aveva scritto sui social ieri. Se non succederà, sappiamo cosa fare. L'allusione del capo della Casa Bianca era al ritorno dell'opzione militare. Ma Teheran frena e diversi esponenti di punta del regime islamico affermano ci sono ancora molti punti da chiarire prima della definizione dell'accordo e quando lo stretto riaprirà, dicono i Pasdaran, rimarrà sotto il pieno controllo dell'Iran. Nel frattempo in Libano ancora intensi bombardamenti da parte di Israele, mentre Hezbollah continua a lanciare razzi sia contro l'esercito di Tel Aviv nel territorio libanese sia contro i territori del nord di Israele, cioè in Galilea. E oggi il premier israeliano Netanyahu riunisce il gabinetto di sicurezza. La cronaca, un 17enne ha ucciso la zia e ha lanciato il cadavere nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione. L'omicidio è avvenuto a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, e sembra sia legato a gravi dissidi familiari. Il giovane ha confessato il delitto nella notte al magistrato Carmelo Barbaro della procura di Pordenone. Il pubblico ministero ha poi trasmesso il caso alla procura dei minori di Trieste. Si indaga per omicidio nel caso della morte di Roberto Pietro Guerrino, interprete molto noto e affermato che ha lavorato per istituzioni e capi di Stato. La vittima di 60 anni è stata trovata nel pomeriggio in un appartamento del quartiere Nolo di Milano con vistose ferite alla testa. Si cerca l'arma del delitto. Nell'alloggio sono state trovate però diverse tracce di sangue. Sotto analisi anche le riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona. Garlasco. Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi, è già in regime di semi-libertà, è uscito dal carcere ed è stato affidato in prova ai servizi sociali. Dopo il parere positivo della Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo. Basket. Milano batte ancora Venezia al Forum e ipoteca lo scudetto. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-79 gara 2 della finale e si porta una sola vittoria dal titolo. Martedì gara 3 in Laguna. La squadra di coach Poeta avrà il primo match point tricolore. Ed è tutto, a più tardi.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

0: Buongiorno popolo del Morning Fever, buongiorno a tutti, qui è tutto zippo da Staffolo. Volevo ascoltare questa mattina la canzone di Capriponte, La danza delle streghe. Ciao belli, un saluto a tutto Staffolo.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi, che stanotte balliamo.

Buongiorno Popolo Morning, volevo chiedere se era possibile ascoltare la canzone Caramello di Rocco Hunt e dedicarla a mia moglie e salutare tutto il popolo. Ciao, buona giornata.

0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: fabulous.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Crispy Mac, un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€, 6 Chicken McNuggets o McFizz a 2,50€ e un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days

0: Tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con sole assoluto protagonista da nord a sud. L'alta pressione infatti sarà dominante, solo qualche innocua nuvola di passaggio sulla Liguria centrale e sulle Dolomiti. Temperature massime in aumento, specialmente sulle regioni settentrionali, con valori che toccheranno anche i 33-34 gradi in pianura nei grandi centri urbani. Caldo che comunque risulterà sopportabile poiché tassi di umidità saranno piuttosto contenuti. La ventilazione inoltre è debole e con mari poco mossi. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

Buongiorno ragazzi, sono il Mattifilo di Gorno. Oggi volevo richiedere David Guetta con When the Girls Like That. Grazie mille e una buona giornata a tutti. Ciao!

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Peace.

0: Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Si sposta sui tempi la firma di un accordo tra Stati Uniti e Iran. A Trump, che vorrebbe festeggiare oggi l'80° compleanno con la firma anche in remoto sul memorandum d'intesa, risponde Teheran. La decisione finale sull'accordo è ancora in fase di valutazione, fa sapere il regime islamico. Quindi disdetta la cerimonia di Ginevra, Trump intensifica l'attività social, pubblica un'immagine bellica realizzata con l'intelligenza artificiale con la minaccia «State per essere disorientati». Intanto, sull'altro fronte di guerra, il primo ministro israeliano Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza in vista dell'accordo, mentre si intensificano i raid di Israele nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti. L'esercito israeliano fa sapere «controlliamo un quinto del Libano». Ci definiscono feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo e non ci alleeremo con partiti del centrodestra che appoggiano le decisioni dell'Unione Europea. Così dal palco ieri Vannacci, leader della nuova formazione di estrema destra Futuro Nazionale. Sono la quinta colonna della sinistra, li bolla così il vicepremier e leader di Forza Italia, Tajani. Nutrita la pagina della cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, resta forte la preoccupazione dei genitori separati da tempo e a cui era stata tolta la potestà, poi restituita solo al padre. Appello della madre, date notizie, la cosa più importante è sapere che state bene. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minori. Dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al Mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 Olanda opposta al Giappone. Nella notte italiana Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia. È tutto, a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora

0: Buongiorno Walter, Giorgio Rospista esaurito l'attrezzo sull'Adda. Mettiamo Morration di Christian Marchi. Grazie mille, buona giornata a tutti.
1: Energy, motivation, dance, motivation, music, motivation, ladies, motivation, electrify, motivation, sexy, motivation, dream, motivation, passion, motivation, energy.

0: spot. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
2: Un saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con sole assoluto protagonista da nord a sud. L'alta pressione infatti sarà dominante, solo qualche innocua nuvola di passaggio sulla Liguria centrale e sulle Dolomiti. Temperature massime in aumento, specialmente sulle regioni settentrionali, con valori che toccheranno anche i 33-34 gradi in pianura e nei grandi centri urbani. Caldo che comunque risulterà sopportabile, poiché tassi di umidità saranno piuttosto contenuti. La ventilazione inoltre è debole e con mari poco mossi. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
3: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spotte.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
1: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP, puntualissimi, ripartiamo con il grande weekend all'insegna della grande dance in anteprima, Giampiero Experience, dove vi suono tutta dance che arriva da tutto il mondo, meticolosamente selezionata per voi, per Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Cominciamo con un bel remix, e l'originale vi anticipo che è una song datata bellissima, firmata Casey and Sunshine Band, That's the Way. Questa è la Party Pew Pills Remix, partiamo.

progetto per cominciare alla grande Jean-Pierre Experience. KC e The Sunshine Band su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Però ovviamente vi ho proposto una situazione molto nuova, attualissima, il remix firmato da Party Pupils di That's The Way. Noi andiamo avanti con un progetto che già vi ho presentato 2 settimane fa, che vi ripropongo molto volentieri, anche perché ci ho puntato tanto su questo progetto. Il progetto si intitola Pamoja, Francesca Alemanno.

Pa Moja che stiamo per lasciare, avrà sicuramente tanto successo questo progetto di Francesca Alemanno. Segnatevelo e scaricatevelo per i vostri DJ set per la prossima estate. Sentite questa versione di Billie Jean.

strano per quanto riguarda Michael Jackson, perché lo stiamo rivedendo specialmente su Instagram e in tutte le sue versioni, da quando era piccolo a quando poi è diventato il grande magico Jacko Michael Jackson. Chissà perché, a mio avviso è una grande trovata di quelli che hanno ancora i diritti del grande Michael Jackson, in questo caso ripresa Billie Jean in chiave Afro House da Gianni Blu, ricantata anche molto bene. In arrivo Nari con Paolo Ne, questa è Ride On.

0: È chiaro che vi faccio respirare anche un po' d'estate in anticipo, abbronzatissima, questa traccia bellissima ripresa da Dregos e Marietto DJ, che intanto saluto, farà molta strada anche nei miei DJ set. Piccola pausa, Giampiero Experience, state lì.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Piero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Ragazzi, non vedo l'ora di presentarvi la prossima traccia che ci permette di aprire la seconda tranche di Giampiero Experience. Ritrovo con piacere l'amico Giorgi Porgi. Questa è la Giorgi Porgi Disco House di John Walker. Joy.

all'insegna del soul, Giorgi Porgi, la disco house, remix di Giorgi Porgi di una traccia firmata da Jason Walker, il titolo è Joy, giusto per ritornare un po' nei binari giusti di Gianpiero Experience, perché sapete che il sottoscritto ama tantissimo l'house. Attenzione, perché adesso ritroviamo un grande vecchio amico, vecchio tra parentesi perché lo conosco da tantissimi anni, Joseph

Milano, bravissimo Joseph Sinatra, sempre con il tocco di qualità, è andato a remissare il Loco contigo e tra l'altro complimenti anche per il master, amico mio. In arrivo Paolo M, Alex Montana con Ritual Freedom.

E ormai lo sapete, si mixa e si raccontano le tracce nuove che arrivano da tutto il mondo. In questa fase siamo nell'house Made in Italy, perché abbiamo appena superato Paolo M con Alex Montana, Ritual Freedom. In arrivo, e ritorniamo negli USA, Roby Rivera, Do I Need Motlev con I Get Lifted.

Bella. Tra l'altro complimenti anche per i suoni utilizzati all'interno di questa traccia, che si intitola I Get Lifted. Parliamo del grande Robby Rivera, che è camaleontico quando produce la musica house. In questo caso ha utilizzato dei suoni anni 90 che mi fanno letteralmente impazzire. In arrivo i Solardo versus K2Life, la voce di Sabrina Johnston, questa è Forever. Gian Piero XP.

0: Houston presta la voce e i suoi virtuosismi vocali in questa bellissima traccia firmata dai Solardo con K2Life, il titolo è Forever. Noi intanto ragazzi facciamo una piccola pausa. Giampiero XP vi ricorda che per inviare la vostra traccia, per poterla suonare in Giampiero Experience, basta inviarla a Giampiero con la N di Novara, Giampiero XP, @gmail.com. Facciamo una piccola pausa.
1: Giampiero XP.
2: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Sulla Dance Station d'Italia, Radio Studio Più, suona Giampiero Experience ogni sabato 3 del pomeriggio, la replica domenica alle 21. Saluto sia quelli che ascoltano live adesso che i replicanti. Si riparte con Kick Alef, Duro Remix.

Adele. Ma attenzione, restiamo nell'ambito italiano e ritorniamo sulla A-Stone, bellissima questa traccia rielaborata da Max Magnani di Starlight. Erano i Superman Lovers e Max Magnani ha fatto un capolavoro.

anche questo rework di un progetto che ha fatto la storia della musica house, i Superman Lovers con Starlight, rielaborato da Max Magnani, che merita un grande applauso. E arriva adesso una traccia che addirittura riprende un classico della canzone napoletana degli anni 40-50, non vorrei sbagliare, Guaglione, ripresa ovviamente in chiave tech house da Agostino Romero e Leandro da Silva. Alzate il volume, divertiamoci, va!

diventa patrimonio dell'UNESCO, esce fuori questo bel remix di Guaglione, pensate, Aurelio Fierro, parliamo degli anni 40, fine anni 40, con Guaglione, e è stata ripresa da Agostino Romero e Leandro da Silva, una traccia che consumerò per Italia Remix, e poi ne parleremo di questo tour che è una grande novità in tutta Italia. In arrivo e si alzano i BPM, Lumin con Here For Us in Giampiero Experience.

E noi terminiamo sempre con i BPM molto alti, con l'energia che va alle stelle. Intanto ricordiamo che vi ho appena suonato Lumin con Here For Us nel grande viaggio di Gian Piero Experience in esclusiva nazionale su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, ma sappiamo che sono connesse diverse parti del mondo attraverso l'app che ascoltano non solo Experience ma Radio Studio Più. A chiudere Oxia Domino, remix Space

0: Veramente una bomba dance a chiudere Oxia con Domino Space 92 Remix. Un mega bacio da Giampiero XP. Tra un po' l'energia va avanti con il grande Walter Master su Radio Studio Più. Mega bacio e fantastico weekend.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.

0: spot.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: più news.
1: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Aumenta la pressione sul tavolo, ormai solo virtuale, della firma sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. A Teheran i Pasdaran frenano, decisione in fase di valutazione, mentre Trump insiste, la firma arriva oggi. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: La decisione finale dell'Iran sull'accordo con gli Stati Uniti è ancora in fase di valutazione, lo scrive l'agenzia iraniana Fars, considerata vicina ai Pasdaran. Ma intanto nella capitale iraniana sono arrivati i negoziatori del Qatar e Trump, con il conto alla rovescia per la festa alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, insiste, la firma arriva oggi, mentre si abbandona a un'intensa attività social dove non mancano velate minacce. Tra celebrativa e bellica l'immagine in AI, postata con la promessa state per essere disorientati. E mentre ribadisce la riapertura a breve dello stretto di Hormuz, approfittando per un endorsement al congressista Mike Collins, anticipa in vista del G7 che parte domani a Evian in Francia l'intenzione di discutere di sminamento con gli alleati. Intanto crede all'accordo che non lo favorisce Israele. Il premier Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza mentre si intensificano ancora i raid nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti.
1: La cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. Calcio, dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al Mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 l'Olanda è opposta al Giappone. Nella notte italiana, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia. Formula 1 al Montmeló per il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Prima fila Mercedes-Ferrari con Russell ed Hamilton. Alle loro spalle il leader iridato Antonelli. Scatta dalle retrovie Leclerc. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Leader indiscusso del mondiale Kimi Antonelli si ritrova a inseguire il compagno di Mercedes George Russell. È in pole, infatti, mentre il bolognese scatterà dalla terza piazzola.
4: Non è una brutta posizione perché sono comunque nel lato pulito e ad arrivare in curva 1 è lunga, quindi credo che abbiamo buone chance.
3: La sorpresa al Montmeló arriva dalla Ferrari, in positivo da Lewis Hamilton che per la prima volta in stagione porta la rossa in prima fila, secondo a 64 millesimi dalla pole. In negativo da Charles Leclerc, solo decimo dopo essere uscito di pista e finito contro le barriere nel giro veloce nel Q3.
5: Ho vergogna, ho tantissima vergogna su una qualifica così dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa, mi dispiace tantissimo per i tifosi, per la gente che mi segue, la vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi.
3: Quarto in griglia Norris su McLaren, poi le Red Bull di Verstappen e Hajar e l'altra McLaren di Piastri, semaforo verde alle 15.
1: Ed è tutto per oggi.

un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

questo è Disco Fenomena. Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.

0: This is Disco Phenomena with DJ Dammy. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
2: Spot.
3: Eccola la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con sole assoluto protagonista da nord a sud. L'alta pressione infatti sarà dominante, solo qualche innocua nuvola di passaggio sulla Liguria centrale e sulle Dolomiti. Temperature massime in aumento, specialmente sulle regioni settentrionali, con valori che toccheranno anche i 33-34 gradi in pianura e nei grandi centri urbani. Caldo che comunque risulterà sopportabile poiché i tassi di umidità saranno piuttosto contenuti. La ventilazione inoltre è debole e con mari poco mossi. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
1: Buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Ricchia.
2: Non è chiacchiere, davvero, io sono forte veramente.
3: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: cane con l'asma. Bello, bello questo inizio.
1: No, è una risata.
0: Altissima. Ah, tra questa e quella di Vincent Price di Thriller.
1: Voice
0: non
1: over
0: saprei
1: number
0: cosa
1: one.
0: Scegliere.
1: Voice over number one.
0: Sì. Introduciamocelo l'argomento Pasquale, no altro, l'argomento di oggi che riguarda veramente la capacità di essere bambini anche quando abbiamo raggiunto ormai 40, perché comunque sì, abbiamo avuto un'infanzia felice, abbiamo avuto la possibilità di fare cose molto belle, di avere la fortuna di conoscere persone e soprattutto la possibilità di raccontarvi che era bello giocare anche quando non eri alla realtà.
1: Giocare al dottore.
0: Quando si facevano i giochi in casa.
1: E giochiamo a fare la punturina.
0: Vieni qua che ti faccio vedere come si fa la punturina. Vieni qua che ti punturizzo io. Vabbè, comunque parliamo di giochi da fare in casa. Si facevano negli anni 70.
1: Dove lo volevi fare? In mezzo alla strada?
0: No. Però doveva esserci anche la ragazza.
1: La Guigo.
0: No, la ragazza che ti piaceva, sennò non si poteva giocare. Allora, elenco di giochi che si possono fare in casa e che facevamo negli anni 70-80.
2: Sì,

0: Pasquale, Pasquale Ricchia.
1: Lì sono forte. No, io sono forte, sono forte davvero, non è chiacchiere, davvero, io sono forte veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: puntata dedicata ai giochi da fare in casa che si potrebbero anche rispolverare adesso, a parte il gioco del dottore di cui abbiamo ampiamente parlato precedentemente. Parliamo di giochi più semplici che poi quando eri piccolo te li inventavi, no? Non è che dovevi per forza avere il gioco in scatola, ti inventavi, non so, tipo telefono senza fili, ti ricordi?
1: Cioè col bicchiere,
0: esatto,
1: col bicchiere in plastica,
0: esatto.
1: Tu mettevi il filo,
0: c'era un filo che...
1: e quindi questo filo trasmetteva le vibrazioni
0: da un bicchiere all'altro,
1: esatto.
0: Tu parlavi nel bicchiere e dall'altra parte si auscultava e...
1: Certo.
0: Non capivi mai niente.
1: Perché
0: di quello che...
1: Sì, però in teoria il filo, le vibrazioni, cioè trasportava il suono.
0: Su quello non c'è dubbio.
1: Molto tecnica come...
0: Sì, anche se però...
1: diventando ingegnere.
0: Anche se secondo me il telefono senza fili non è questo gioco, ma era senza filo. Per cui non poteva avere il filo. Era,
1: ma allora che filo fa? La mozzarella flange sta fa qua.
0: No, un attimo. C'erano tanti bambini messi in fila. Erano così il gioco.
1: Ma no,
0: c'erano dei bambini. Non era quello il bicchiere, erano i bambini messi.
1: Ma voi qua eravate.
0: Ah, fammelo spiegare.
1: Eri strano.
0: Erano dei bambini seduti, non so, su un muretto.
1: Con le ragazze.
0: Okay, e ti parlavi nell'orecchio e tu dovevi ripetere quello che avevi sentito.
1: Allora voi eravate proprio.
0: Sì, questo si faceva.
1: Noi giocavamo con le ragazze, sì, e dicevamo:
0: capito.
1: Vuoi giocare?

0: Così iniziamo.
1: Oh, c'ho la pancia che
0: cos'hai?
1: No, mi da ridere, da ridere, le addominali, guarda.
0: Non ti
1: ma veramente guarda.
0: Allora, tra i giochi da fare in casa, sicuramente uno tra quelli più gettonati era battaglia navale, no?
1: A botte da mazzare.
0: La battaglia navale avevi
1: questa cosa da
0: foglio, allora, in cui ti c'avevi le imbarcazioni.
1: Allora, c'era, esisteva anche da noi, sì. Però non era
0: così, vuol dire mica vivevi all'estero.
1: Ma era diverso.
0: Era diverso.
1: Era diverso. Noi avevamo
0: battaglia di pescherecci,
1: noi avevamo le praterie.
0: Ho capito, ma si giocava in casa, questi sono giochi.
1: Ma noi invece prevalentemente stavamo fuori.
0: Ma e invece adesso questa puntata, quella del fuori, l'abbiamo già fatta.
1: Però
0: dobbiamo parlare del dentro.
1: Ma noi anche quando giocavamo
0: dentro
1: giochi di casa, si faceva comunque sempre fuori.
0: Ho capito, ma siccome la puntata di oggi è sul dentro, seguimi a me.
1: Però tu non mi puoi obbligare a giocare i giochi tuoi.
0: C4
1: è una violenza, è la bomba.
0: La bomba, colpito, affondato, la battaglia navale fatta a mano.
1: Noi non le conosciamo, queste violenze.
0: Non avevate i fogli a quadretti, no, solo a righe.
1: Grosso.

0: E siamo sempre su Radio Studio Più, sì, la prima dance station d'Italia, con Pasquale Ricchia, Frankie Gada
1: e Iso Forte.
0: Non è palestra, attenta a questo passaggio.
1: Stiamo parlando di giochi da fare all'interno, perché quelli all'esterno li abbiamo già detti, già nominati.
0: Già detti.
1: E niente, dai, il gioco delle carte.
0: La scopa. Lo scopone poi.
1: Scopone scientifico. Briscola, dipende poi te pareva. Fammi vedere una zinna. E te pareva
0: un ginocchio.
1: Prima di arrivare a quelli lì, si passava attraverso la briscola, scala 40, dai.
0: La scopa.
1: Hai mai giocato?
0: Scala
1: 40.
0: Allora, scala 40, sì, mi piace, sì, tutto.
1: Machiavelli.
0: Quello è un altro gioco.
1: No, un altro simile però.
0: Sì, no, 40. Però scala 40.
1: Ruba mazzetto.
0: Sempre.
1: E poi c'è, vabbè, quelli un po' più audaci che già.
0: Allora, diciamo che prevalentemente fino a una certa età carte napoletane. Dopo si è passate alle
1: 13 anni.
0: Dalla adolescenza in poi, carte quelle.
1: Carte da gioco.
0: Da strip poker.
1: Hai mai giocato a strip poker?
0: No. Ho fatto solo strip.
1: No, va bene, per dire.
0: Su poker.
1: No, beh, lo strip poker, dai, in fase adolescenziale.
0: No. E le ragazze delle nostre parti erano un po' riservate.
1: Le nascondevano, non proprio le trovare.

0: and the world's most beautiful woman.
1: Non abbiamo ancora nominato all'interno di questo programma, caro Pasquale, i giochi da tavolo. Tu sai che i giochi da tavolo sono tanti.
2: E sono negroni.
1: E sono milioni, milioni di milioni. E sono negroni. Non so se si può dire. Però, comunque, quello che... cioè, tipo il gioco dell'oca. Okay.
2: Oh, cucù.
1: Che, no, cucù. Quello è il gioco del cuculo. No, il gioco dell'oca, tu avevi i dadi.
2: E li buttavi per terra.
1: E avevi un percorso con le pedine da fare,
2: con le pinne
1: per arrivare in fondo, dovevi stare attento agli imprevisti,
2: con
1: cose
2: le
1: qua,
2: pinne, le pinne.
1: Con le... poi c'era quell'altro gioco,
2: stessa spiaggia, no, stesso mare,
1: sì, con le pinne e gli occhiali. Il puzzle,
2: cioè, che perdevi sempre un pezzo, sì, e non lo finivi mai.
1: Ma tu,
2: siccome mai non lo finisco, mancavano i pezzi.
1: Lo facevi, si inizia dal contorno, no? Prima si fanno gli angoli.
2: Ma se avevi 2-3 mila pezzi,
1: sì,
2: e partivi dall'occhio, no, della fotografia, no?
1: Sì.
2: No, partiamo dall'occhio, perché da lì poi
1: è facile,
2: diventa più grosso. Più grande.
1: Ci sono tecniche anche lì, c'è, cioè, chi fa prima il contorno.
2: Cioè, io sono stato 8 anni per capire l'occhio.
1: Sì. Anche l'occhio vuole la sua parte, Pasquale. Devi capire anche questo. Ma poi ne hai mai completato uno di puzzle?
2: Allora,
1: sai che vai in certe case e li trovi.
2: No, c'erano, ce n'erano alcuni da 6 pezzettini.
1: quelli fatti di legno.
2: C'era,
1: cioè,
2: qualcuno, c'era qualcuno che riusciva a mettere, sì, anche al contrario. Erano 6 pezzi.
1: Sì, meraviglia.

0: Di sopporto, davvero, non è chiacchiere, davvero, di sopporto veramente.
1: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia. Spot.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: quasi, no, quasi dico
1: quasi quasi
0: quasi quasi quasi quasi
1: mo.
0: Giochi che si facevano in casa negli anni 70-80 e anche alcuni audaci anche, perché no, insomma abbiamo detto anche
1: nei film fanno sempre vedere sto gioco della bottiglia,
0: ci stavo arrivando, ci stavo arrivando.
1: Ma tu lo sai che da noi non c'erano le bottiglie?
0: Da voi non avevate il gioco della bottiglia?
1: No,
0: io il primo bacio,
1: perché noi avevamo le bottiglie vuote a perdere, però c'erano le bottiglie vuote a rendere,
0: e quindi
1: tu la dovevi rendere, ti davano i soldini indietro.
0: Vabbè, ma potevi usare qualsiasi un mattarello, non lo so,
1: senza bottiglie.
0: Quindi il gioco non si faceva, da voi non c'era questo gioco,
1: facevamo direttamente la fine del gioco.
0: Io ho dato il primo bacio, col gioco della bottiglia.
1: Noi facevamo direttamente il bacio,
0: però ti usciva raramente la persona che
1: ti piaceva. Cosa?
0: No, la persona la persona che ti piaceva. Cioè, solitamente quando toccava a te girare la bottiglia, usciva quella un
1: che
0: po'
1: sporca,
0: più
1: che sporca
0: un
1: gioco.
0: Po' più bruttina del gruppo.
1: Con i baffi.
0: Tu volevi quella carina, ma
1: con i baffi, con le ciglia lunghe.
0: Non usciva mai.
1: Non con le ciglia, sopracciglia lunghe.
0: Sì.
1: Quella è monociglia.
0: Vabbè, comunque la bottiglia, adesso molti genitori nasconderanno le bottiglie per non far fare il gioco.
1: Assolutamente. Vabbè, le uso una
0: è
1: volta.
0: Una fase.
1: Sai quanti genitori le usano le bottiglie?
0: Sì. Fate una scelta di vetro, non è ecologica, le bottiglie. Vabbè, ragazzi.

0: uno dei giochi più tosti, che comunque sia, non è che lo fai tutto l'anno.
1: Come hai detto, tosti, latte a spaccare, un toast, prosciutto e formaggio.
0: A cui sicuramente tutti hanno giocato almeno una volta durante le festività natalizie o durante l'ultimo dell'anno, è
1: la tombola.
0: La tombola,
1: che adesso invece ci sono proprio i negozi.
0: A tombola?
1: No, quando vai a giocare con i numeri, come la tombola.
0: Non sapevo, quello è il bingo.
1: Il bingo è uguale, la stessa cosa.
0: Vabbè, il concetto
1: è quello.
0: Sì, è che ti danno un premio in denaro e non puoi giocare se
1: invece
0: sei
1: minorenne. Invece tu giocavi senza soldi.
0: No, noi giocavamo coi fagioli.
1: No, con le monetine, con le 100 lire, le 50
0: lo so,
1: lire.
0: No, ma non... No. Non valgono più adesso le 100 lire.
1: Ma nel all'epoca senso,
0: no,
1: sì.
0: lo so.
1: Ti compravi una busta di patatine.
0: Facevamo solo che c'erano
1: le patate.
0: In America voglio andare. No, nel senso che noi comunque usavi
1: i fagioli.
0: C'era lo zio.
1: Una manciata di fagioli, di ceci.
0: Ti ricordi? Poi c'era il sacchettino.
1: Sì,
0: da dove bisogna
1: oppure prendevi il mandarino, esatto. Ti prendevi i pezzettini, facevi proprio. Vabbè,
0: sì, era un bel momento della famiglia. Comunque si giocava così, in famiglia, non è che avevi estranei, no?
1: Ma perché molti dicono mandarino?
0: Ma di che cosa stai parlando, scusa? Perché mangiavi anche i mandarini al
1: mandarini, mandarini, mandarini?
0: Ma manda chi ti pare, non
1: mandarino?
0: Mandarino si dice.
1: Mandarino?
0: Sì, mandarino. Oh,

0: è interessante comunque. Veramente vengo a conoscenza di cose che riguardano la tua infanzia, che mi dicono che tu hai avuto un'infanzia felice, ma allora, anche strana.
1: No, senso. No, assolutamente. No. Perché sì. Cioè, noi avevamo tutto.
0: E niente.
1: C'era... Noi avevamo tutto e niente, ma eravamo felici e spensierati. Certo. E comunque siamo cresciuti bene.
0: Si vede. Si vede, si sente soprattutto.
1: Pettorale gonfi, capito?
0: Sempre, no. Sempre.
1: Invece, invece adesso, oh, mi faccio male, aiuto.
0: No, adesso c'è
1: faccio un pull up, un push up, un chin up, un chin chin, un keynote.
0: Adesso giocano singolarmente con le cuffie davanti a monitor.
1: Cioè noi anche il gioca. Sì. Noi facevamo le gare, certo. Diciamo 100 metri, sì. Che poi non erano, cioè magari erano 60,
0: sì, no, vabbè, cioè, quello che
1: però diciamo, facciamo, e quindi lì facevi sport, attività,
0: sì,
1: facevi
0: tutto. Scaricavi la tela, scaricazione. Vabbè, raga, noi a questo punto ringraziamo il popolo di Radio Strubilla della Station d'Italia.
1: Ma no, noi salutiamo tutti, anche tutti. Il popolo e non. Chi ci ama e non.
0: Chi è
1: tutti, l'universo.
0: Sì, sì.
1: Il globo.
0: Globo terrestre. Va bene, grazie. Noi torniamo la prossima settimana. Fate i bravi. Era Isoforte.
1: Non è palestra. Questo passaggio con Pasquale Ricchi e Franchi Gada. Alla prossima settimana. Ciao,
0: ciao.

0: dientes. Enséñame los.
1: Buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Ricca.
2: Disso forte. No, io sono forte, davvero, non è chiacchiere, davvero, io sono forte veramente.
3: Su Radio Studio Più con Pasquale La Ricchia. Spot.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora

buongiorno a tutti e benvenuti su Studio Più anche in questo pomeriggio. The top of 70s. A The Top of the Tops arrivano le canzoni che ci portano indietro nel tempo, i grandi successi arrivati ai vertici delle classifiche e anche le canzoni nuove, naturalmente. Si riparte con Kool & the Gang 1980 Celebration. E questo primo saluto è per Tonino dalla Dispoli con Anna. Sono a Punta Rossa, alla spiaggia di Punta Rossa, Marina di San Nicola, sul litorale romano. Salutiamo gli amici quindi che ci ascoltano dal Lazio. Questo è Studio Più, sono Claudio Tosso. Benvenuti, se volete scrivere anche voi per farci sapere dove siete, 338 141 1001.

Come on! E allora, circondato dai monitor, chi mi vede se ne renderà conto in questo momento, chi mi vede in televisione. Sì, perché siamo in digitale terrestre, in Lombardia sul 117, in Emilia Romagna sul 77, su altri canali, sul 79, nelle Marche, ma poi ci sono tanti altri canali. In altre regioni, ma se su qualche televisione tra l'11 e il 19 vedete l'HBBTV, magari può essere che sul menu principale vediate l'icona di Studio Più. Beh, schiacciandola ci vedete live, ovunque voi siate in tutta Italia. Ma intanto salutiamo Giacomo da Senigallia, la mitica spiaggia di velluto. Buon pomeriggio a tutti voi e agli amici di Senigallia che ci ascoltano. C'è anche Alessandro di Teramo che ci dice: beh, salutatemi, mandatemi un saluto in diretta per radio. E perché non farlo? Saluta tutti gli abitanti di Teramo. E c'è Spagna adesso con Easy Lady.

0: 1001 il nostro numero WhatsApp per comunicarci da dove siete, da dove state ascoltando, da dove ballerete poi durante il nostro party time, ma anche per suggerirci magari l'ascolto di qualche numero uno che ci siamo dimenticati. Intanto questa senz'altro nell'87 è arrivata ai vertici delle classifiche e ancora oggi ci fa ballare. Sto parlando di Spagna con Easy Lady. Salutiamo Giuseppe da Cannosa Sannita, Ivan da Milano, da Pioltello, Giacomo l'abbiamo salutato e poi c'è il Coda da Verona. Insomma, tra poco si torna.
1: Spot.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Ti dico due canzoni che sicuramente in questo momento sono molto apprezzate. La prima, Don't Wanna Go Home, Medusa, grande numero uno, attualissima. E New Religion di Bebe Rexha con Faithless. Salutiamo Mary che è arrivata, ci ha fatto sapere di essere presente. Loris e Irene, la splendida Mia, ci ascoltano in auto da Verona.

0: Ci sono due novità. Quindi abbiamo ascoltato Studio due volte Bebe Rexha,
1: the new tracks of the week with Claudio Tozzo.
0: Poi Sad Girls, appena sentita, con David Guetta questa volta, quella che avete appena sentito. E Cola. Cola. È una

0: Bene, lasciamo da parte queste novità. Salutiamo Giuseppe da Gambolò, che saluta il popolo di Studio Più. Ciao Giuseppe. Daniele sta andando ad aprire il parco a Villimpenta. Villimpente c'è scritto, ma sicuramente è Villimpenta. E poi c'è un nostro ascoltatore che ti auguro per sabato, insomma, che vada bene. Ho conosciuto una nuova ragazza. Ciao, Radio a Palla dice finestrino basso, sei tu, C'è chi mi guarda sul 117 da Birbesi e naturalmente ti ringrazio perché oltre alla radio sai come guardarci anche dalla televisione. Ma attenzione, adesso arriva un nostro grande ascoltatore fedelissimo da Castelluccio Valmaggiore, Foggia.
1: Ciao Claudio, un saluto da Francesco dalla provincia di Foggia. Fai ascoltare The Creatures, Maybe One Day.
0: Mi sembra giusto per chiudere quest'altro segmento una grande hit del passato. Se no, che top of the top se faccio ascoltare due novità, l'ultima che faceva anche un po' schifo.

0: del parco acquatico La Cavallina che ci stanno ascoltando, e la vostra canzone sarà la prima del Party Time. Argy e Omnia con Aria, a fra poco. E adesso, breve pausa. Il Party Time sta per ricominciare e riparte quello delle 16:35. Dai.
1: Welcome, the top of the tops. The top of the tops.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
7: Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Vai che si carica, è partito il party time. Per gli amici della Cavallina e non solo, anche per Davide da Mantova che sta ascoltando a bordo piscina. Per Luca e Sabrina da Lonato.

0: E quindi Luca Sabrina Dallonato, salutiamoli, Angela che è appena finito in campagna ed è nuovamente pronta ad ascoltarci, mentre in campagna c'è Stefano di Imola.
1: Stefano di Imola, ti ascolto tramite
0: cellulare.
1: Podcast.
0: No, adesso podcast è quando ci ascolti dopo.
1: Fagiolini. Ciao.
0: I fagiolini, mi raccomando, che vengano su bene. E senti che carica, come si balla qui su Studio Più alle 16.39. Ci sono gli Usura e Datura.

Infinity, Infinity. René di Montichiari dice che si decolla. Beh, c'è anche l'aeroporto vicino. Ma si decolla con la musica di Studio Più. Matteo da Fiesta, anche qui scoppiano le casse. Ciao Matteo. Anche lui dice facci volare. E anche Manuela di Mantova vola con noi. Lo scrive Nicole e Manuela sono in terrazza a prendere il sole. E lo fanno con la musica del Party Time di Studio Più. E anche a Pietra Ligure si balla. Ce l'hanno appena fatto sapere. C'è Lucas da Poggiorusco. E poi ci sono Laura, Roberto e Michele in navigazione sul lago di Garda. Ciao Laura, ciao Roberto e ciao Michele. Senti che carica, arriva Michael Sembello con Maniac direttamente dalla colonna sonora di Flash.

presso lo Studio Più. E adesso io vi faccio anche cantare, oltre che ballare, perché questa sicuramente anche con la mente la cantate. Comincia così. Tanto le parole, c'è solo una O.

E una volta la radio era solamente, solamente da ascoltare, adesso è anche da vedere, quindi in questo momento so che mi stanno guardando i miei genitori ed è una fortuna avere i genitori, fra l'altro, così che ti guardano, ti possono guardare. Quindi li saluto, saluto mia mamma, mio papà, Rosa, Filippo, ciao e buona giornata a voi e a tutti coloro che sono lì con voi in questo momento, ma saluto anche tutti gli altri che ci guardano in televisione, che mi stanno guardando e guardano i video delle canzoni. Intanto sentitevi questa, c'è il Party Time che vi fa ballare, Safri Duo, Play It Live, The Bongo Song. C'è Lucio da Vignola, Ciro da Modena, Matilde da Poggio Rusco,

anche Antonio da Viadana. Wow. E dopo Antonio da Viadana c'è anche la Simo di Malavicina che sta stirando.

ballare in piscina, che i nostri amici che ci hanno chiesto questa canzone di Bobby Flexter, Profondo Rosso. In realtà Bobby Flexter, pseudonimo, insomma, inventato per un progetto nato in Disco Magic

0: Merci che sta ballando nell'orto. Dalla Val di Sole c'è Katia che con la sua bici sta macinando chilometri, ma con studio più nelle orecchie. Ciao Katia, buona giornata anche a te e tutti gli amici della Val di Sole. Ma ci sono anche Matilde e Leonardo, che nonostante la giovane età, 7 anni lei e 4 anni lui, chiedono questa canzone. L'avete riconosciuta? Chiediamo il jingle a Giovanni, che ha appena scritto, vai.
1: Arti, arti, time, time, time. E sai cosa senti?
0: Gigi.

Porto Sant'Elpidio balla e ce lo dice Andrea Furia DJ. Adesso c'è la pubblicità, si torna fra poco. Your dance station. Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jati Ranks, I see you.

0: si apre, la seconda ora si apre con una canzone che ci riporta a qualche anno fa, quando la musica latina aveva un grande, grande fascino, ma ce l'ha ancora. Ma questa canzone poi sicuramente rimane per anni ancora, ci fa ballare. Siete curiosi? Dopo le previsioni del tempo.
1: Amici di Radio Studio Più, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. C'è l'imprevalenza sereni nelle prossime ore sul nostro territorio, solo un po' più di variabilità sul Cuneese e sull'estremo nord-est. Domani aumenterà l'instabilità sul Triveneto, a partire dai rilievi e dai settori orientali, con qualche temporale che sconfinerà anche fin verso le pianure. Un po' di variabilità anche sul Cuneese, con la possibilità di qualche piovasco tra pomeriggio e sera. Per il resto sarà ancora una giornata all'insegna del sole e specie sulle regioni meridionali. Le temperature massime in flessione solo di qualche grado, caldo che continuerà a farsi sentire ma senza particolari eccessi, con ventilazione debole ma ricalmi. Dettagli su Trebi Meteo.
0: Questa è la canzone di cui vi parlavo. Non l'avete ancora riconosciuta, lo so che non l'avete ancora riconosciuta. Lasciate che comunque, eccola qui, arrivi questo primo pezzettino confondibile.
2: Ciao Claudione, un grosso saluto dal Cico e dalla sorellina mia.

Urbana, Lendinara, Melara, insomma ci ascoltano lì da Rovigo, Padova, quei posti che confinano con la provincia di Verona, dove abbiamo veramente tantissimi ascoltatori. Mi fa molto piacere, anche gli amici del Veneto sono dei nostri, e quindi Maristella da Urbana sta ballando in stalla mentre sistema le sue principesse. Ciao! In officina invece, chissà cosa stanno facendo, Cristian e Ioana da Nuvolera, state aggiustando qualcosa. Poi c'è Monica di Castel Goffredo che manda i saluti a Cristian, buona piscina, gli vuole un mondo di bene e saluta anche

Negli anni 80, nel 1984, si balla con Mad Desire, Denaro. E questo farà felice il nostro amico Francesco.

salutiamo Tonino dalla Dispoli, musica palla dal litorale romano, Marina di San Nicola, spiaggia di Punta Rossa. Ciao Tonino e tutti quelli che sono lì con te. Poi c'è Tiberio che dice: come posso fare per avere dei gadget? Vi ascolto da quando avete acceso nel Salento sugli 89.2. Beh, guarda, intanto questa sera noi, a proposito di Salento, siamo a Cutrofiano, ieri sera eravamo a Veglie, questa sera c'è il Party Salento, la nostra festa, che gira tutto il Salento, con Massimo Manca, Mauro Sticchi, Street Angel, i nostri, insomma, c'è veramente una grande serata questa sera a Cutrofiano. Il 21 saremo a Novoli e poi il 3 luglio saremo a Salce Salentino. Un tour che se siete in Salento vi raggiungerà sicuramente, perché abbiamo veramente tantissimi appuntamenti, una ventina, forse di più.

0: ma sentiamo il nostro amico Zuccone.
1: 16:57, 32 gradi, siamo a Merano, e con quale musica si sta preparando l'aperitivo che tra poco sarà il famoso aperitivo Is Open con Radio Studio Più, ma scaricando l'app che è gratuita. Ciao Claudio, uno spettacolo sentirti tutti i giorni. Ciao, è bellissima musica come sempre dallo Zuccone. Passi di rugby in camper.
0: Ah, fantastico. Alle 17:10 arriva Nick Kamen con Each Time to Break My Heart. Anzi, Each Time You Break My Heart. Sì, perché siamo ancora negli anni 80. Dall'84 all'86. Qui c'era anche la produzione di Madonna, degli stessi che producevano Madonna, perché le sonorità erano quelle ed era un grande successo, una grande numero uno che iniziava così.

0: Top of the Tops.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

È il 2026, io non so se quando Rodolfo e i Sutipica scrissero questa canzone avrebbero pensato che poi qui nel 2026 ancora Becky G con Topic avrebbero ripreso questa canzone. Era il 1982, mi è venuto voglia di sentire.

guardando la televisione, ha visto anche la, la, il video, la faccia di Rodolfo e su Tipica, la sua orchestra, come si chiama, come si dice. Ciao Mary! Sì, è bellissima da cantare, vero? Buongiorno anche a te, ma buongiorno a tutti coloro che in questo momento sono con Studio Più, stanno ballando con noi, cantando con noi. Siamo la Dance Station d'Italia alle 17.22. È un piacere avervi anche oggi e quindi vi facciamo cantare, ballare. Se volete farci sapere dove siete, 338 141 1001. Se volete richiedere una canzone, beh, stesso numero, stessa cosa, magari anche con un messaggio vocale.

0: Claudio dal Bomber, il camionista di Cattolica, appena partito direzione Puglia. Volevo chiederti se potevi
1: No, non posso metterlo perché non ce l'ho. Mi dispiace, ti devi accontentare delle canzoni che sto per mettere. Ma sentiamo Milly da Mantova cosa ha da dirci.
2: The new tracks of the week with Claudio Tozzo.
1: Mentre presentiamo questa novità che è Jonas Blue con Girl.
3: La Milly senza il fratellone Moreno torna a casa. Il Cico è tornato a casa in scooter. Ciao, baci baci baci, Milly da Mantova.

0: Studio Pew, the new tracks of the week with Claudio Tozzo.
1: Buongiorno a Massimiliano Di Penne. Eccolo qui. Ultima novità, ma ne ascoltiamo solamente un breve pezzo perché sono le 17.29 e abbiamo il party time che incombe. Quindi Calvin Harris and Jetsy con Satisfy, la nuova. 30 secondi, vai.

0: Satisfy, la nuova di Calvin Harris che abbiamo fatto ascoltare insieme a Jazzy. Calvin Harris, ci siamo conosciuti quando lui era appena arrivato a Ibiza nel 2019. Io lavoravo all'AI e quella notte, appena sceso dalla console, sono andato al tavolo dove praticamente c'erano tutti ed era arrivato Calvin Harris, e quindi siamo stati lì un attimo, ci siamo dati la mano e poi basta, ci siamo più visti. Comunque 17:31, il party time sta per arrivare e ripartiremo con Jump e Van Halen.
1: Welcome the top of the tops, the top of the tops.
2: Spot. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: party time, come dice Giovanni da Milano.
1: Party time. E sai cosa senti.
0: Ha trovato questo effettino? Ogni tanto ci manda i jingle in tempo reale e noi li suoniamo così. Non era registrato, eh? Ce l'ha inviato prima quando l'avete sentito. 17:38. Questa è Kim Lucas con All I Really Want nel remix degli Eiffel 65. È il party time che vi fa ballare. Voi da dove state ballando? 338 141 1001.

0: Eh sì, c'ho degli amici che ci stanno mandando dei video, non li vediamo, non li gestiamo, non li possiamo vedere nell'applicativo che abbiamo, ma insomma ci potete mandare dei messaggi, scrivere. Sta ballando da Imola, ciao Giorgia, buona serata. Poi c'è un ragazzo che da Crema sta andando a prendere il suo migliore amico ad Offanengo e sta venendo sul lago di Garda. E dai, per sapere cosa succede qui su Studio Più, inutile che ve lo ricordi io, c'è il nostro Matti da Milano.
1: Ciao Claudio Tozzi, sono Matti da Milano e anche questa domenica ti ascolto tra le 16 e le 19 con Tops on the Tops. Vorrei ascoltare la canzone di Gigi D'Agostino, La Passione, se si può.
0: Certo.
1: Sei il numero uno, come ogni domenica, dalle 16 alle 19, è un momento in cui arriva Marco Ravelli, Maurizio Caresana, con Ravelli Go alle 19.
0: E poi dopo?
1: A seguire Giampiero XP.
0: E dopo?
1: Alle 20. A seguire ancora Master Check 90 alle 21, credo. E poi tutti i programmi, che adesso non ricordo il nome.
0: No, te lo dico
1: ciao,
0: io.
1: Sei sempre il numero uno, grande.
0: Ti dico io che questa sera noi avremo una diretta dal Salento per Parti Salento, penso dalle 22.30, insomma, in poi, fino a mezzanotte. E adesso Gigi!

continuiamo a ballare con la musica di Studio Più, mixata in diretta alle 16.40, anzi alle 17.45, indietro di un'ora. C'è Jennifer Lopez, 338-141-1001 per farci sapere dove state ballando e se comunque siete con noi, se avete richiedere qualche canzone. Insomma, adesso c'è solo il tempo per muoversi con Jennifer Lopez.

0: Vai Giovanni.
1: Time.
0: Un po' paura.
1: Sai cosa senti?
0: Fa un po' paura, eh?

C'è Nicky Duster che è arrivato qui sulla nostra piattaforma, ci ha inviato un messaggio, grazie anche a te, buona giornata. E la musica si fa sempre più carica. All right. Con Can't Hold Us di McLemore e Ryan Lewis. Okay.

0: Ci sono degli ascoltatori di cui non puoi fare senza, cioè se non ci fossero bisognerebbe inventarli, perché la classe che ha Amerigo, io devo dire che per fortuna c'è lui che ogni tanto si fa sentire.
1: Ragazzi, buonasera, stiamo tornando dal weekend a Firenze, come sempre in vostra compagnia, un salutone da Amerigo.
0: E ci sono anche Daniele ed Elena da Bergamo.

0: capolavoro era questo. Nel 2006 hanno ripreso una canzone degli anni 50-60 e ci hanno rifatto sopra questa cosa. Beh, fantastici. Black Eyed Peas di Pump It.
1: Uè, Claudio, qui è Champagne che parla. Come Amerigo il numero 2, il numero 1 sono io. Il numero 1 è Champagne di Borghi, figa.
0: Bye Champagne, meno male che ci siete voi. E alle 17.58 scateniamoci con Scooter.

0: Good, Marcello di Suzzara, ciao, benvenuto anche tu su Studio Più, ma soprattutto ci sono gli amici che stanno soffrendo in coda al caldo senza aria condizionata, sentiamoli.
1: Ciao ragazzi, siamo ingorgati nel traffico, tornando dalla Puglia, direzione Bologna. Senza aria condizionata, 38 gradi, insomma, ce l'abbiamo tutte, solo noi. E vorremmo ascoltare magari Bunda Bash con Alessandra Amoroso, che ne dite? Grazie, ciao, saluti Maria Teresa.
0: A dopo, te la metto fra poco.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Welcome to the Top of the Tops.
1: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling alright.

0: Eh sì, l'estate fra una settimana inizia dal punto di vista del calendario, ma è già arrivata, eh?
1: Ciao ragazzi, siamo ingorgati nel traffico, tornando dalla Puglia, direzione Bologna, senza aria condizionata, 38 gradi, insomma, ce l'abbiamo tutte, solo noi. E vorremmo ascoltare magari Mundabash con Alessandra Amoroso?
0: Eccoli qua, li abbiamo accontentati. Ma le previsioni del tempo e poi via di nuovo.
2: Amici di Radio Studio Più, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Cieli in prevalenza sereni nelle prossime ore sul nostro territorio, solo un po' più di variabilità sul Cuneese e sull'estremo nord-est. Domani aumenterà l'instabilità sul Triveneto, a partire dai rilievi e dai settori orientali, con qualche temporale che sconfinerà anche fin verso le pianure. Un po' di variabilità anche sul Cuneese, con la possibilità di qualche piovasco tra pomeriggio e sera. Per il resto sarà ancora una giornata all'insegna del sole e specie sulle regioni meridionali. Le temperature massime in flessione solo di qualche grado, caldo che continuerà a farsi sentire ma senza particolari eccessi, con ventilazione debole ma ricalmi. Dettagli su Trebimete.
0: E vai, salutiamo DB Albi da Lavarone che ci ha richiesto questa canzone, poi anche Marcello da Cavezzo che in questo momento è a Milano Marittima.
3: Amore mio, mi piaci tu, sto ascoltando Studio Più.
0: Ciao Champagne.

Top of the Tops. Ed eccoci qua ad iniziare un'altra ora insieme. Sono le 18:11, no, l'ora è già iniziata. Ma attenzione, arrivano altre canzoni che ci porteranno alle 19. Intanto 338-141-1001 per i vostri messaggi vocali, se volete farci sapere dove siete o se volete richiedere qualche canzone. Però adesso tocca a John Newman. Il ritmo rimane sempre veramente alto qui su Studio Più. Ovunque voi siate, alzate il volume e ballate con noi. Oppure cantatela se la conoscete.

0: mi piaci tu, sto ascoltando Studio Più.
1: E anche queste nostre due ascoltatrici stanno ascoltando Studio Più.
2: Ciao ragazzi, siamo Elisa e Luisa, da ritorno da Firenze verso Torino, e vorremmo chiedere Ritmo di Carolina Marquez.
3: Buon viaggio!
2: Buon viaggio a noi!
1: Buon viaggio!
3: Grazie.

Certamente ci sono delle canzoni che ci richiedono i nostri amici e ci portano indietro nel tempo. Questa serviva alle nostre ascoltatrici per viaggiare meglio di ritorno verso Torino. Ma c'è invece Massimo che richiede David Guetta, Save Me Tonight. Jennifer Lopez dice ci sono 36 gradi in provincia di Pesaro. Vogliamo mixare? Mixiamo.

Oh, gli ascoltatori ormai ci arrivano da ogni parte d'Italia. E poi con questo caldo giustamente si va al mare. E i figli di questa nostra ascoltatrice per la prima volta hanno vissuto il loro primo giorno di mare. Sono Gloria e Corra e si sono divertiti un sacco. E allora salutiamo Gloria, Corra e la mamma naturalmente, che ci ha appena scritto, una mamma giovanissima credo. E sentiamo chi ci richiede la prossima canzone.

0: ma mixiamola.
1: Buonasera, dottor Tozzo, Radio Studio Più. Si potrebbe ascoltare gentilmente Loco Loco? Ciao ragazzi, siamo di Verona, vorrei salutarvi tutti, siete i numeri uno. Dalla Vanessa di Pescantina di Verona, parrucchiera più brava di Verona e Spina di Verona, e la Lindina e Lambetto, siete i numeri uno.

0: la nuova di Kungs.
1: Ciao Marco da Spinelli, provincia di Cremona. Mi potete mettere Gigi D'Agostino e La Passione? Se potete, Marco da Spinelli, provincia di Cremona. Mi sto ascoltando TV.
0: Ci guardi dalla TV? E allora, mi spiace. Sai cosa è successo? Che meno di un'ora fa qualcuno mi ha chiesto veramente La Passione di Gigi D'Agostino. È stato Matti da Milano, per la precisione. Se ti può consolare, però, dai, perché no? Un Gigi D'Agostino a chiudere questo segmento.
2: The Top of 90.
0: Si chiama Elisir, visto che La Passione l'abbiamo già messa, un Gigi D'Agostino. Con questa penso che ti andrà bene. E poi il party time, subito dopo la pubblicità.

0: Welcome, the top of the tops. The top of the tops.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Siti con il nostro party, la nostra festa che ogni 30 minuti insomma vi fa ballare con il nostro ritmo, la nostra carica. E Indiana All I Need Is Love del 1993 ci sta dando la carica.

Stiamo per mixare ed è una canzone del 96. Passato così tanto tempo ma ancora attualissima. Perché io l'ho fatta ballare perfino in una serata. Mi ricordo che erano le 4 del mattino. Quello che oggi è Universe, una volta si chiamava Privilege a Ibiza. Ed era bellissimo. Uno schermo da 20 metri per 10 e questa canzone che

0: gli Underworld di Bon Sleepy.
1: Buongiorno Claudio, sono Sergio da Sesto. Volevo sapere se mi puoi mettere You Got the Love, quella di Florence and the Machine. Grazie.
0: Beh, dopo questa

te la rimetto dall'inizio perché quella versione lì proprio non era esattamente quella giusta e si è rifiutato perfino. Dai, era l'originale, ma secondo me noi suonavamo questa. E salutiamo Miche, Emanuele e Tatiana da Piobbico in provincia di Pesaro Urbino. 18:43, questa è Studio Più, sono Claudio Tozzo, buona domenica a tutti, siamo in diretta. Sì, ma canta però, eh.

0: versione di Mark Knight, You Got the Love, di Florence the Machine. Era il 2011 quando riprendeva quella canzone che abbiamo fatto sentire prima nella versione originale solamente per una breve parte. E allora c'è il Pando di Urbino. Ciao, buongiorno anche a te. Carlo Dall'Onno mi chiede che fine ha fatto DJ Jump. Semplicemente ci sono un po' di serate da fare in giro per l'Italia, quindi è sempre in giro e quindi riprenderà sicuramente più avanti con la sua trasmissione, ma lo potrai vedere. Anche la settimana scorsa è stato per noi in Riviera e nelle prossime serate sicuramente ascoltando la radio sentirai dove andare a vederlo. Intanto saluto anche Mirko. Ciao Mirko.
1: Ciao Claudio, un saluto da Mirko da Modena. Fantastico, grande.
0: Era veramente bella quella canzone, eh?

0: Se possibile, puoi ascoltare i Nati Martin Sarkvig. Paolo da Ponzia.
1: Prima erano solo di usura, ma va bene.

E i saluti arrivano da Paolo, da Piero di Montichiari. Come sempre Studio Più dice è la numero uno, la mia preferita, e questo ci fa veramente molto piacere. Ci fa piacere anche accontentarti mentre magari mentre corri, fai le camminate, le tue camminate. Bene, grazie Piero e grazie a tutti voi che oggi ci avete scritto, perché stiamo arrivando al termine del nostro appuntamento. Sono le 18.52, stiamo accompagnando molti che si trovano in coda, stanno tornando dalle vacanze magari in questa domenica.

Sapete, comunque vi è stato ricordato anche da Matti precedentemente. C'è Marco Ravelli, poi subito dopo arriva la replica del programma di novità molto interessante di Jean-Pierre XP. Poi dopo c'è Masterchef, ma c'è questa sera il collegamento da Cutrofiano con il Party Salento, quindi se siete a Lecce, beh, raggiungeteli. Il 21 giugno saremo a Novoli, il 3 luglio a Salice Salentino, il 4 luglio a Surbo, il 20 luglio a Latiano, il 25 a Cursi, il 26 di luglio a Martignano e a San Cesareo il 27, e poi ci sono quelle di agosto.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Pew.
2: Your dance station.
3: Radio Studio Pew è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4.
4: Spot.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

Amici di Radio Studio Più, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Cieli in prevalenza sereni nelle prossime ore sul nostro territorio, solo un po' più di variabilità sul Cuneese e sull'estremo nord-est. Domani aumenterà l'instabilità sul Triveneto, a partire dai rilievi e dai settori orientali, con qualche temporale che sconfinerà anche fin verso le pianure. Un po' di variabilità anche sul Cuneese, con la possibilità di qualche piovasco tra pomeriggio e sera. Per il resto sarà ancora una giornata all'insegna del sole e specie sulle regioni meridionali. Le temperature massime in flessione solo di qualche grado, caldo che continuerà a farsi sentire ma senza particolari eccessi, con ventilazione debole ma ricalmi. Dettagli su Trebi Meteo.

35 anni, perché insomma di questo si occuperà il nostro programma nella prossima ora, programma chiamato Ravelli Go, che va in onda nel corso di ogni weekend qui su Radio Studio Più. C'è l'appuntamento del sabato nel primo pomeriggio, l'appuntamento del sabato sera, l'appuntamento della domenica sera, e poi comunque il programma è sempre disponibile in podcast. Basta andare sul nostro sito all'indirizzo studiopiu.net. Sono Marco Ravelli, grazie al mio amico Caresana per il contributo tecnico che darà nella prossima ora. Il primo

Ma io mi ricordo questa canzone, e soprattutto mi ricordo l'originale. Già, originale che era degli anni 70, canzone di Patrick Hernandez, Born to be Alive, poi ripresa appunto nel

formazione in mesh si celava anche il noto personaggio riminese Luca Belloni, colui che in bicicletta a Rimini fa più chilometri di tutti. Vabbè, si continua con un disco del 2014 che adoravo, dei Coldplay, A Sky Full of Stars.

mancano quegli anni. Questa è la canzone storica dei Coldplay, che poi Hardwell decise di remixare appunto nel 2014. Un piacere riascoltarla qui su Radio Studio Più. Era A Sky Full of Stars.

dimentichiamo comunque quelli che sono stati dei grandi successori del panorama dance negli ultimi 30-35 anni. Qui siamo andati particolarmente indietro, visto che questo disco risale al 1991, erano i Black Box, formazione totalmente italiana, e questa è stata sicuramente la loro canzone più famosa, I Don't Know Anybody Else. Anno 2000, Flor Filla, Anthem Number.

wow, tutte le girls in discoteca appena sentivano e riconoscevano questa canzone, tac, l'80% delle donne in l'80% delle persone in pista erano donne. Una canzone veramente molto bella che ho risentito con piacere, canzone del 1997, era di Chase, intitolata Obsession, qui su Radio Studio Più all'interno di questo programma chiamato Ravelli Go. Anno 2003, Remains the Same.

0: molto italianissimo che ha ripreso una storica canzone, era Remain the Same dell'anno 2003. Termina la prima parte, come sempre raccomandazione, rimanete lì, io torno tra poco.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera in FM sui 102.
1: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jati Ranks, I See You.

che risale al 2001, il disco di Reflex era Ubap. A riprendere la puntata di quest'oggi di Ravelli Go, programma in onda nel weekend qui su Radio Studio Più, il sabato nel primo pomeriggio, poi replica il sabato sera, la domenica sera, è sempre disponibile in podcast sul nostro sito all'indirizzo studiopiu.net. Abbiamo ancora 6-7 dischi da ascoltare insieme, il prossimo è del 1993, Sonia Davis, questa è la storica Bette Davis Eyes.

100% sappia di cosa sto parlando, perché l'originale di questa canzone, che era di Kim Carnes, fu il primo 45 giri che acquistai. Adesso non ricordo se era il 1980-81, comunque più o meno quegli anni. Era la canzone ripresa poi nel 1993 da Sonia Davis, era appunto la storica Bette Davis Eyes.

Make Me Feel, canzone che poi è stata ripresa esattamente nel 1998 da Byron Stingley. Sarà stato contento di questo remake, di questo remix. Vabbè, nel 2009, nell'estate, ero a Mykonos, si sentiva ogni ora sulle radio questa canzone che poi divenne un successo anche in Italia. È Stereo Love di Edward Maya.

che non randelli. No, c'è un ascoltatore che ogni tanto mi scrive questa cosa. E vabbè, questa è una bella randellata, una canzone del 2003. Era per Master Blaster, Hypnotic Tango, ascoltata in questo weekend qui su Radio Studio Più. Rinnovo a tutti voi il buon fine settimana. Qualsiasi cosa stiate facendo, ovunque voi siate, abbiamo ancora 2-3 dischi da ascoltare insieme. Il prossimo è un successone, anno 2000, Living in Your Head dei Sun Lovers.

successo un successone. No, secondo me era un successo, una canzone tra l'altro che non sentivo da un bel po' di tempo. Questa settimana in cantina, sfogliando i vari dischi, ho ritrovato questo disco del 1996, era dei JJ Brothers, intitolato Move It Up. Anche se manca molto a San Valentino, ho pensato di regalarvi un disco d'amore. Si chiama Move Any Mountain.

Ho deciso di suonare questo disco e dedicarlo all'ascoltatrice che da più anni mi segue, Natalina Trezza, perché so che adora la canzone che abbiamo appena lasciato, canzone di Future Breeds, era Heaven Above, a chiudere un'altra puntata di questo programma chiamato Ravelli Go, che va in onda nel weekend qui su Radio Studio Più. Quindi a questo punto non posso fare altro che ringraziare come sempre tutti voi, ringraziare il canale

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Bentornati all'ascolto. Se il futuro del turismo è lento e sostenibile, l'Umbria è una delle regioni italiane che meglio si presta ad accogliere i turisti che in bicicletta o a piedi vogliono conoscere e gustare appieno tutto quello che il territorio può offrire. Come ci conferma Ludovica Casellati, esperta di cicloturismo e ideatrice dell'Oscar del cicloturismo.
4: Il turismo lento è fatto di ciclovie, di percorsi permanenti che vengono tabellati e che quindi utilizzano strade bianche, strade a bassa percorrenza, e l'Umbria di questo è ricchissima. E poi ci sono i cammini, le ipovie. Ormai le declinazioni del turismo lento sono tante e proprio per tutti i gusti. L'Umbria è una regione che ha una natura meravigliosa, un entroterra tutto da scoprire, dove ci sono questi borghi incastonati in questi colli che sono uno più bello dell'altro. Il cicloturismo stagionalizza, crea delle stagioni diverse e quindi è molto interessante, è come un filo rosso che unisce le aziende. Si parte da un albergo, si va a fare una degustazione. I prodotti identitari di questa regione sono molti, cioè, oltre alla norcineria che è tipica, no? Ci sono, poi c'è l'olio, il vino, il tartufo, il cioccolato. È una regione che esprime molto anche a livello di enogastronomia. Il cicloturista alto spendente permette proprio non solo una fruizione gentile che è rispettosa dell'ambiente, ma anche proprio si è visto dai dati che il cicloturista acquista e quindi ha una capacità di spesa più elevata rispetto a un turista normale.
3: Come hai trovato le strade dell'Umbria? Quanto invitano a questo tipo di turismo lento e di scoperta del territorio?
4: L'Umbria negli anni ha fatto un bel lavoro. Allora, pensiamo a un'ex ferrovia che festeggia quest'anno i 100 anni, che è la Spoleto-Norcia, una ferrovia che è un'opera ingegneristica veramente eccellente, che è stata riconvertita in una ciclabile, ma ce ne sono anche altri in Umbria. C'è la ciclovia del Lago Trasimeno e ci sono ciclovie come quella della Val Tiberina che vanno dall'Alto Tevere, quindi da San Giustino, passano per Città di Castello, arrivano a Umbertide e poi a Perugia. Quindi con delle piccole digressioni, anche grazie alle e-bike, possiamo scoprire un territorio meraviglioso.
3: Ed è tutto per oggi, grazie a Ludovica Casellati e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: Giampiero Experience. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP. L'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero XP.
1: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP, puntualissimi, ripartiamo con il grande weekend all'insegna della grande dance in anteprima, Giampiero Experience, dove vi suono tutta dance che arriva da tutto il mondo, meticolosamente selezionata per voi, per Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Cominciamo con un bel remix, e l'originale vi anticipo che è una song datata bellissima, firmata Casey and Sunshine Band, That's the Way, questa è la Party Pupils Remix, partiamo, dai!

grande progetto per cominciare alla grande Jean-Pierre Experience. KC e The Sunshine Band su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Però ovviamente vi ho proposto una situazione molto nuova, attualissima, il remix firmato da Party Pupils di That's The Way. Noi andiamo avanti con un progetto che già vi ho presentato 2 settimane fa, che vi ripropongo molto volentieri, anche perché ci ho puntato tanto su questo progetto. Il progetto si intitola Pamoja, Francesca Alemanno.

Pippa Moja che stiamo per lasciare. Avrà sicuramente tanto successo questo progetto di Francesca Alemanno. Segnatevelo e scaricatevelo per i vostri DJ set per la prossima estate. Sentite questa versione di Billie

capodanno per quanto riguarda Michael Jackson, perché lo stiamo rivedendo specialmente su Instagram e in tutte le sue versioni, da quando era piccolo a quando poi è diventato il grande magico Jacko Michael Jackson. Chissà perché, a mio avviso è una grande trovata di quelli che hanno ancora i diritti del grande Michael Jackson, in questo caso ripresa Billie Jean in chiave Afro House da Gianni Blu, ricantata anche molto bene. In arrivo Nari con Paolo Ne, questa è Ride On.

0: È chiaro che vi faccio respirare anche un po' d'estate in anticipo, abbronzatissima, questa traccia bellissima ripresa da Dregos e Marietto DJ, che intanto saluto, farà molta strada anche nei miei DJ set. Piccola pausa, Giampiero Experience, state lì.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Sampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Ragazzi, non vedo l'ora di presentarvi la prossima traccia che ci permette di aprire la seconda tranche di Giampiero Experience. Ritrovo con piacere l'amico Giorgi Porgi. Questa è la Giorgi Porgi Disco House di John Walker. Joy.

bravissimo Joseph Sinatra, sempre con il tocco di qualità, è andato a remissare il loco contigo e tra l'altro complimenti anche per il master, amico mio. In arrivo Paolo M, Alex Montana con Ritual Freedom.

E ormai lo sapete, si mixa e si raccontano le tracce nuove che arrivano da tutto il mondo. In questa fase siamo nell'house made in Italy, perché abbiamo appena superato Paolo M con Alex Montana, Ritual Freedom. In arrivo, e ritorniamo negli USA, Robby

questa fase house molto bella. Tra l'altro complimenti anche per i suoni utilizzati all'interno di questa traccia, che si intitola I Get Lifted. Parliamo del grande Robby Rivera, che è camaleontico quando produce la musica house. In questo caso ha utilizzato dei suoni anni 90 che mi fanno letteralmente impazzire. In arrivo i Solardo versus K2Life, la voce di Sabrina Johnston. Questa è Forever. Gian Piero XP.

0: Houston presta la voce e i suoi virtuosismi vocali in questa bellissima traccia firmata dai Solardo con K2Life, il titolo è Forever. Noi intanto, ragazzi, facciamo una piccola pausa. Giampiero XP vi ricorda che per inviare la vostra traccia, per poterla suonare in Giampiero Experience, basta inviarla a Gianpiero con la N di Novara, Giampiero XP, @gmail.com. Facciamo una piccola pausa.
1: Giampiero XP.
2: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: The Future Tracks.
2: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
3: Sulla Dance Station d'Italia, Radio Studio Più, suona Giampiero Experience ogni sabato 3 del pomeriggio, la replica domenica alle 21. Saluto sia quelli che ascoltano live adesso che i replicanti. Si riparte con Kick Alef Duro Remix.

Restiamo nell'ambito italiano e ritorniamo sulla A-Stone, bellissima questa traccia rielaborata da Max Magnani di Starlight. Erano i Superman Lovers e Max Magnani ha fatto un capolavoro

anche questo rework di un progetto che ha fatto la storia della musica house, i Superman Lovers con Starlight, rielaborato da Max Magnani, che merita un grande applauso. E arriva adesso una traccia che addirittura riprende un classico della canzone napoletana degli anni 40-50, non vorrei sbagliare, Guaglione, ripresa ovviamente in chiave tech house da Agostino Romero e Leandro da Silva. Alzate il volume, divertiamoci, va!

patrimonio dell'UNESCO, esce fuori questo bel remix di Guaglione, pensate, a Aurelio Fierro, parliamo degli anni 40, fine anni 40, con Guaglione, e è stata ripresa da Agostino Romero e Leandro da Silva, una traccia che consumerò per Italia Remix, poi ne parleremo di questo tour che è una grande novità in tutta Italia. In arrivo e si alzano i BPM, Lumin con Here For Us in Giampiero Experience.

E noi terminiamo sempre con i BPM molto alti, con l'energia che va alle stelle. Intanto ricordiamo che vi ho appena suonato Lumin con Here For Us nel grande viaggio di Gianpiero Experience in esclusiva nazionale su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, ma sappiamo che sono connesse diverse parti del mondo attraverso l'app che ascoltano non solo Experience ma Radio Studio Più. A chiudere Oxia Domino Remix Space.

0: Veramente una bomba dance a chiudere Oxia con Domino Space 92 Remix. Un mega bacio da Giampiero XP. Tra un po' l'energia va avanti con il grande Walter Master su Radio Studio Più. Mega bacio e fantastico weekend.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Spot.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doechii, Runway.

0: Sì, sì, prova. Ok.
1: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
2: Master Check
1: 90, l'enciclopedia della dance.
0: Eccoci qua, mi sembra di aver cominciato quasi oggi per la prima volta con Masterchef, non lo so perché. C'è quest'aria di nuovo, di fresco, di anche un po' di sudato, come al solito, hai la melma, hai i muscoli Kenny sotto LED, sotto le ascelle. Dennis Jack, che saluto, che dall'altra parte benvenuti, questo è il nostro modo di make sound. Questo è un maccheronico un po' inglese e un po' italiano che mi è scappato, tanto per cominciare. Perché abbiamo quell'antenna fica in culo là davanti? La descriverei molto volentieri, che mi mette anche un po' l'ansia. Perché c'abbiamo quella cosa lì? Cos'è quella cosa?
3: In realtà non siamo in onda.
0: Sono finto! In tutto questo posso cominciare?
4: Vuoi con la prima?
0: La prima è una di quelle proprio che ha contrassegnato la dimensione house fino ai suoi primi albori. Nomad con I Wanna Give You, tra parentesi, Devotion, che in realtà è il titolo vero e proprio del pezzo. Con I Wanna Give You, tra parentesi, prima.

0: Mitico, uno veramente London B dal 90. Molti pensano che questa qui sia la prima traccia, il primo singolo di successo di London Beat, cantata con la voce di Jimmy Chambers, fra l'altro. Ma in realtà non è così, non è così, perché in realtà avevano anche già avuto molto riscontro, non allo stesso modo, ma erano abbastanza famosi soprattutto in quel dello UK, dove sono nati, cresciuti artisticamente, dove si sono ingulati la mattina. E perché me li immagino. Perché poi dai, hanno giù hanno su anzi i Levi's, che sono pronti per andare giù col cinturone sopra, neanche le maglie, e ballavano strettissimo contatto e scattava cazzunoli, tetti di me, era veramente bellissima secondo me. Comunque ne hanno fatti tanti altri che non hanno avuto lo stesso riscontro di pubblico dopo. In ogni caso li abbiamo ascoltati, London Beat, che ho distrutto, tanto per cambiare.
1: Faccia di culo.
0: E adesso arrivano l'Incognito, che anche queste sembrano una roba internazionale, poi magari sono di Lucera uno, di Poggio Imperiale l'altro, è una roba italiana come producing,
2: gruppo musicale britannico.
0: Ma perché mi ricordo? Ah, erano i 49ers ad essere italiani. Vabbè, Incognito, inglesissimi, non pensate mai il contrario. Arrivano loro con Always There, sempre là,
2: remixata da Tu che sei tutto,
0: non avete scritto, David Morales,
2: bravo.

Abbiamo ascoltato intanto Katie Dennis, Touch Me All Night Long dal 91, adesso arrivano i Cold Cut featuring Lisa Stansfield. Le prime tre niente 90 me le sono fatte guardando Lisa Stansfield fra i vari, ed erano un po' che mi piacevano. Madonna, è stata con me in bagno un sacco di volte, però devo dire che anche Lisa Stansfield in quel periodo l'ho distrutto.

0: Ma love for you. No, ti giuro.
1: Calmati.
0: Ma love for you.
1: Ti giuro, avrei calmo.
0: No, ma li avrei fatto proprio quelle passate di Nutella proprio. Avrei preso proprio il tronchi. Dai, sì.
2: Da capo. Blackwood, Ride on the Rhythm dal 96. E adesso arriva a proposito di gente che ha, come dire, contraddistinto la mia infanzia nel momento del. Arriva Madonna con Hang Up dal 2005, incredibile, ma è il singolo più venduto di tutti.

0: parte dell'editing della musica è importante, non è esattamente un pezzo dove Madonna si sia messa in evidenza per le sue qualità canore o comunque da artista. Eppure
1: sì, non è neanche sua.
0: Poi non è neanche sua.
1: E di chi è?
0: Di David Morales.
1: Ma no. Di chi è la parte musicale?
0: Di chi è la
1: parte? È campionata la parte musicale?
0: Sai che non mi
1: sei tutto?
0: Sai che da aspetta in quel periodo da François Kevorkian, Diana Ross, Jackson 5,
1: Gli Abba!
0: Vuoi mettermi Gli Abba? Andiamo che sto asciugando.

0: Sheila Dune, bellissimo pezzo sto qua, quanto è Spiral del 91. Mi è arrivato il momento che tutti aspettavano a questo punto. Cos'è che è arrivato? Il momento del Mix Today. Che cos'è il Mix Today per quei pochi infimi microbi che non anemoni marini e terrestri che non dovessero saperlo?
1: C'è gente fuori dalla radio.
0: C'è gente fuori che ci sta aspettando, vabbè. Il Remix Today è il pezzo per eccellenza degli anni 90, perché comunque di solito remixano quelli, remixato in chiave moderna, che a volte è una bellissima cosa e a volte è una grandissima chiavica, e noi lasciamo che siate voi a giudicare, per cui ascoltiamo.

0: quest'oggi, pezzo del 93, bellissimo, All That She Wants, Ace of Base.
1: C'era la faccia da scemo del gruppo, le due milfone belle, poi ce n'era uno carino, poi lo scemo.
0: Comunque, Ace of Base rifatta da Snabrn.
2: Allora, vi giuro, è SNBRN
0: rifatta da Snabrn.
3: Sarà Sanborn.
2: Sanborn, esatto.
0: È arrivato il momento di una piccola promo pausa e poi dopo torniamo con un po' di roba figa. Finalmente siamo tornati anche sulla nostra cifra stilistica solita, nel senso che torniamo con una roba yeah, yeah, perché noi un po' siamo Maranza di torno, un po' siamo yeah, e torniamo con una roba yeah che ha veramente veramente fatto la storia a metà anni 90, che poi nel video c'era anche Michelle Pfeiffer tutta incazzata, lui che le fumava addosso, vabbè, che, di chi sto parlando? Di Coolio con Gangsta's Paradise, al ritorno dopo la promo, state qua.
4: Masterchef 90. Masterchef con Cecco Corvasce e Daniel's Jack. Come back
5: soon. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
4: Masterchef 90 con Cecco Corvasce e Daniel's.

0: Julio Gangsters Paradise del 95.
1: Che è il rifacimento di?
2: Capito, però stavolta che non me le avete scritte, non posso fare.
1: Capito, devi sapere.
0: Michael Jackson. Quincy Jones.
1: Inizia con la S.
0: Stevie Wonder. Been spending most of their lives living. Bello. A parte che qua c'ha la faccia di Eddie Murphy quando fa il dottor Doolittle. È uguale. Com'è che si chiamava?
1: Pesto in Paradise.
0: Pesto in Paradise. Pesto,
1: sì, Pesto in Paradise.
0: Andiamo con Charlie. Vedi che mi sta venendo l'ansia. Andiamo con Charles D. Lewis. E questo è tutto sto bordello, eh? Cosa mandiamo? Soca Dance, ma vaffanculo, vai. Ci hai fatto tutta la menata, tutte robe.

0: Made in Turin, dalle Langhe, da Torino, con la campagna cauda, figa, figa è milanese però. Da Blitz con Light of Love dal 97, non è vero?
1: È un rifacimento di...
2: Oh Madonna Santa. Oh Madonna mia, non...
1: Niente.
2: Ti giuro.
1: No, non è... No.
0: Da Blitz con The Light of Love dal 97.
2: E i cantati della Madonna, di Cristina, degli altri facevano... Di Viviana. Ma c'era anche Cristina? No, Cristina Ecstatic. Vabbè, stai a vedere che non fosse amica di Viviana. Comunque è il periodo in cui da Blitz ne sfornavano a Iosa, go go. E adesso arriva, ecco, arriva quella che insomma si è dedicata alle robe un po' erotiche anche in quel periodo. Arriva Nikita, la questione del Nutella. Eterna, divina, dal 93. Bello, poi c'era la cassa, bella importante, bella.

0: Soul Original di Battle of Alone, poi ha rifatto tutta quella roba nel 2000, cos'è, 2006, quando è che ha fatto il pezzo, quando è che ha fatto, com'è che si chiamava, quando è che oggi ho problemi di memoria, con Nio, quando è che ha fatto, Playhard, quando l'ha fatta, nel 2013, chi è che sapeva che l'aveva presa nel 98, pochissimo. Millennials,
1: il tuo lavoro lo sa.
0: Vabbè, Alice DJ, che poi ha fatto nel 99, insomma, sulla scia di Battle of Alone, ha ricalcato quel tipo di mood, di sound, ha fatto Back in My Life, che ha funzionato poco meno, ma è andata molto bene, soprattutto nel nord Europa. Arriva una roba ancora tutta italiana, invece, adesso in Mastercheck 90, dal 95, Happy to Be, e questa è Asia.

0: Ice and Psychonauts Rainy Day nella Ferrari Remix dal 94 è certamente un gruppo iconico degli anni 90, e soprattutto ancora in quella fase Alexia non aveva trovato la sua dimensione come artista, e poi dopo ha fatto capire a mezzo mondo che era lei a cantare molto spesso con Ice MC invece che chissà quale voce fantasma. Tant'è che nei live Alexia fa una bellissima versione strumentale musicata dal vivo con tanto di batteria senza digitalizzazione dei vari pezzi di Alexia by Ice MC, e poi Alexia insomma in quanto Alexia Singer Dance. Ha fatto anche recentemente un bel tour che ha funzionato parecchio. Brava, peccato che da lontano non la si veda sul palco, perché cazzo sembra l'ultima parte della matriosca. Vabbè, potevo farle un complimento e basta?
1: Faccia di culo!
0: È arrivato il momento di ascoltare 1, 2, 3, di solito sono 4, a volte 5, dipende quanto cazzo di voglia ci abbia di metterli uno sull'altro, come se fossero un'armonia sonora unica. È arrivato il momento di ascoltare il mashup di Dennis Jack, 5 pezzi o 4 pezzi a seconda dei casi, che sono un perfetto connubio fra parti cantate, musiche, basi, l'uno con l'altro, senza un ordine preciso. Quello che posso dirvi è che li ascolteremo tutti, quindi vi annuncio il mashup e poi dopo disannunciamo i pezzi. Mi raccomando, ascoltatelo con attenzione, perché potremmo regalarvi nulla anche questa volta. Però mashup su Mastercheck 90 by Dennis Jack.
2: Mastercheck 90 presents the mega mashup of the week.

0: Nel mashup di Dennis Jack di questa volta abbiamo ascoltato, senza un ordine preciso ma ben commistionate fra loro, Dario G con Sunshine, W, We All Need Love, Safri Duo, Play the Live, virgola, The Bongo Song, e poi Datura con Mantra. Cosa regaliamo quest'oggi per il mashup? Cosa diamo?
1: È andato, devi chiudere, tardi.
0: Ma le volevo dare la pezzolina per gli occhiali LED di Dennis Jack. Un frammento di maschera. Vabbè. Ciao, ciao, è stato bello, grazie a tutti. Ciao, saluta tu.
1: Chiudi.
0: Come saluta, chiudi? Ciao, ciao, ciao, chiudi, chiudi. La porta?
1: No, il programma.
0: Ciao a tutti, alla prossima. Sto chiudendo. Ciao, ciao. Sì, chiudi.
1: Ma in origine questa chiusura chi l'ha fatta?
0: Cecchetto.
2: Masterchef 90. Con Cecco Corvasce e Daniel Jack.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

studio più External Live, in diretta radio e TV.

0: Radio Studio Pew.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più. Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
3: Amici di Radio Studio Più, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. C'è l'imprevalenza sereni nelle prossime ore sul nostro territorio, solo un po' più di variabilità sul Cuneese e sull'estremo nord-est. Domani aumenterà l'instabilità sul Triveneto, a partire dai rilievi e dai settori orientali, con qualche temporale che sconfinerà anche fin verso le pianure. Un po' di variabilità anche sul Cuneese con la possibilità di qualche piovasco tra pomeriggio e sera. Per il resto sarà ancora una giornata all'insegna del sole e specie sulle regioni meridionali. Le temperature massime in flessione solo di qualche grado, caldo che continuerà a farsi sentire ma senza particolari eccessi, con ventilazione debole ma ricalmi. Dettagli su Trebimete.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

Schalt die Fische, fahr noch um den.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

Spot. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

Spot. Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Sound quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.